0: di Robert Schumann nella revisione di Gustav Mahler. Abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo, effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI il 24 marzo 1961.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Duo di violini. Münchner Duo. Luis Michal e Marta Carfi. Luigi Boccherini. Duo opera 5 numero 2 in Mi maggiore. Allegro giusto. Larghetto. Minuetto allegretto. Rondò moderato. Duo di Monaco. Luis Michal e Marta Carfi.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il duo opera 5 numero 2 mi maggiore, duo di Monaco, Luis Michal e Marta Carfi. Giovanni Battista Viotti, duetto concertante opera 29 numero 3 in do minore. Maestoso, moderato e con molta espressione. Adagio, allegro, agitato assai. Duo di Monaco, Luis Michal e Marta Carfi.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo trasmesso il duetto concertante opera 29 numero 3 in do minore. Duo di violini Luis Michal e Marta Carfi. Piotr Ilic Čajkovskij. Variazioni su un tema rococò, opera 33 per violoncello e orchestra. Solista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Leningrado. Direttore Yuri Temirkanov.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij. Abbiamo ascoltato variazioni su un tema rococò, opera 33 per violoncello e orchestra. Solista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Leningrado, direttore Yuri Temirkanov.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 2, in Do minore, La Resurrezione. Allegro maestoso, andante moderato, in ruhig fließender Bewegung, Urlicht, da Il corno meraviglioso del fanciullo, sehr feierlich, aber schlicht, in tempo di scherzo, wild herausfahrend, allegro energico, in tempo di scherzo, allegro energico, langsam, misterioso, dall'inno di Klopstock, La Resurrezione. Marilyn Horn, mezzo soprano, Carol Neblett, soprano, Chicago Symphony Chorus, maestro del coro Margaret Hillis, Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la sinfonia numero 2 in Do minore, La Resurrezione. Marilyn Horn, mezzo soprano. Carol Neblett, soprano. Chicago Symphony Chorus, maestro del coro Margaret Hillis. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado. La chitarra a Vienna. Mauro Giuliani. Sonata in Do maggiore, opera 15. Allegro con spirito, adagio con grande espressione, finale allegro vivace. Solista Diego Milanese.

Di Mauro Giuliani abbiamo trasmesso la sonata in Do maggiore opera 15, chitarrista Diego Milanese. Anton Diabelli, sonata in La maggiore opera 29 numero 2, allegro risoluto, adagio, menuetto allegro, rondò, allegretto, chitarrista Diego Milanese.

Di Anton Diabelli abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore opera 29 numero 2, chitarrista Diego Milanese. Per la chitarra a Vienna abbiamo trasmesso due sonate interpretate dal chitarrista Diego Milanese. Sinfonie da opere. Gioachino Rossini. Sinfonia e introduzione da Mosè. Orchestra del Teatro alla Fenice di Venezia, direttore Gianandrea Gavazzeni. Registrazione del 1972.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la sinfonia e introduzione dall'opera Mosè, orchestra del Teatro alla Fenice di Venezia, direttore Gianandrea Gavazzeni, registrazione del 1972. Giuseppe Verdi, sinfonia dai Vespri Siciliani, orchestra dell'Opera di Roma, direttore Gianandrea Gavazzeni, registrazione del 1964.

0: Abbiamo trasmesso la Sinfonia da I Vesperi Siciliani di Giuseppe Verdi, Orchestra dell'Opera di Roma, direttore Gianandrea Gavazzeni, registrazione del 1964.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Andrew Lloyd Webber, Pie Jesu, dal Requiem. In parallelo due esecuzioni. La prima vede impegnato il soprano Anna Yurievna Nietiepko con Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emmanuel Villaume.

la seconda esecuzione con il soprano Sarah Brightman, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Loring Mazel.

Dal Requiem di Andrew Lloyd Webber abbiamo ascoltato Pie Jesu. In parallelo due esecuzioni. La prima con Anna Yurievna Nietrepko, soprano, Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emanuel Vium. La seconda esecuzione con Sarah Brightman, soprano, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Mazel. RNC, note di classica. Cori paralleli per When I Survey the Wondrous Cross è un inno di Isaac Watts, vissuto tra il 1674 e il 1748. Isaac Watts, ministro del culto in una chiesa congregazionale, ha composto oltre 700 inni ed è perciò riconosciuto come padre dell'inodia inglese. Molti suoi inni tradotti in molte lingue sono eseguiti ancora oggi. Notissimo il suo canto natalizio Joy to the World, presente in tutte le raccolte dedicate al Natale. When I survey the wondrous cross, quando contemplo la mirabile croce, è un inno eseguito nei giorni della Passione di Cristo, soprattutto nel Venerdì Santo. I cori paralleli sono il Choir of King's College, Cambridge, maestro Stephen Clewbury all'organo, Benjamin Bale.

di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wondrous Cross con il Choir of King's College Cambridge, maestro e direttore Stephen Cleobury, all'organo Benjamin Bale. Ascolteremo questo stesso brano in una registrazione dal vivo, il giorno prima che a Sydney le chiese fossero chiuse per motivi sanitari. Il coro della cattedrale di St. Andrew in formazione ridotta e nel rispetto delle distanze. Direttore Ross Cobb.

Di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wonders Cross con il coro della cattedrale di St. Andrew di Sydney in una registrazione dal vivo. Direttore Ross Cobb. Abbiamo ascoltato When I Survey the Wonders Cross di Isaac Watts. I cori paralleli erano quelli del King's College di Cambridge e quello della cattedrale di St. Andrew di Sydney. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo o in studio.

di Agustín Lara abbiamo ascoltato Granada. Le voci parallele erano di Plácido Domingo e Josep Carreras. RNC, notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Stavo pensando che è sempre un piacere infilarsi le cuffie e mettersi davanti a un microfono per la radio, per Radio RNC, per questo programma. Voglio porgere all'ascoltatore un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di questo programma che, come sapete, comincia nuovamente con le parole di Aldo, con questa sigla. Programma Ogni finestra una canzone, che ha preso proprio il nome dalla canzone stessa che usiamo per aprire la trasmissione. Un cordiale saluto e benvenuti anche oggi a questo nostro programma. Aldo è qui nello studio, le cuffie per poter sentire la voce, per poter sentire tutte le partenze dei dischi, eccetera eccetera, e anche per poter essere davanti a un microfono e parlare a tante ascoltatrici e ascoltatori che seguono tutti i giorni questo programma. Tutti i giorni incominciamo con un brano di Granet, Mamma Ines, il brano che vogliamo mettere in onda con Roberto Delgado e la sua orchestra. Un gran benvenuto, un gran buon ascolto anche di questa trasmissione per la puntata di oggi, 40

0: Una ottima orchestra, l'orchestra Roberto Delgado, e se non sono più che ottime, noi le orchestre non le mettiamo in onda sicuramente. Roberto Delgado in questo famoso brano dal titolo Mamma Ines, per aprire la trasmissione di oggi. E vogliamo proseguire con una incisione a 45 giri che risale al 1958, un traditional però arrangiato da Dave Guard. Di Kingston Trio è un famoso brano, il titolo Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

1958 è la data di questa incisione che abbiamo messo in onda. Abbiamo ascoltato di Keystone Trio in questo brano che ha avuto molto successo ed è stato molto famoso, Tom Dooley. Il prossimo brano invece, la incisione, la troviamo dal 1971. Migliacci e Mattoni hanno composto la canzone che ha per titolo Insieme Mai. Eugenio Cini con la sua orchestra, la voce è quella di Nada per questa canzone che vogliamo usare qui a Radio RNC per proseguire il programma Ogni Finestra, una canzone.

canzone sfumata su Insieme Mai. La voce che aveva messo in onda era quella di Nada, una canzone che è un po' così, molto, non so se definirla romantica o definirla abbastanza languida. E eravamo nel 1971, Ruggero Cini con la sua orchestra l'ha accompagnata per questa canzone di Migliacci e Mattone. L'abbiamo ascoltata, Nada in Insieme Mai. 1970, Marocchi ha composto una canzone che ha per titolo Maria Maria. La voce è quella di Gianni Nazzaro e l'arrangiamento è di Baldan. Un Gianni Nazzaro molto giovane per questa canzone che vogliamo ascoltare. Maria Maria.

come ho detto, un giovanissimo Gianni Nazzaro in questa canzone, due volte il nome di Maria per questo brano e per questa incisione che è stata eseguita nel 1970. Marocchi ha composto il brano, Gianni Nazzaro l'ha eseguito in voce e l'arrangiamento era di Baldan. Maria, Maria, due volte Maria per questa canzone e per la voce di Gianni Nazzaro. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 6103 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Un brano molto noto e conosciuto, lo vogliamo mettere in onda in un'edizione molto particolare con la voce di Pat Boone. Ebb Tide è il titolo in inglese, bassa marea in lingua italiana, questo ondeggiare del mare nella bassa marea. Maxwell e Seagman hanno composto questo brano che è eseguito da Pat Boone con accompagnamento di orchestra. Una bassa marea, ma una grande altezza di canzone.

voce morbida, voce suadente di Pat Boone in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltato in questo brano dal titolo Ebb Tide, bassa marea. Pat Boone con accompagnamento di orchestra per questo brano di Marcel e Sigmund. Uno splendore di canzone, così come tutte le canzoni che sono state interpretate da Pat Boone, il quale ha cantato anche qualche canzone in lingua italiana, avendo lui stesso partecipato a qualche festival di Sanremo. Da Radio RNC vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, a Radio RNC tutti i giorni. Va in onda adesso dal 1969 una canzone composta da Daiano Debo Eorea. L'orchestra è di Franco Monaldi e la voce è di Giuliana Valci. Ho saputo che è stata molto apprezzata la voce di Giuliana Valci in una delle ultime trasmissioni che ho fatto. La ascoltiamo in Due rose nella nebbia. Saranno senz'altro rose autunnali.

delicatissima la voce di Giuliana Balci in questa interpretazione, Le rose nella nebbia è il brano che abbiamo potuto ascoltare per questa incisione che risaliva al 1969. Anche una ottima orchestra la accompagnava. Radio RNC in compagnia di Aldo, 1977, per il prossimo brano. È un brano che la versione originale sarebbe Il Neige sur Yesterday, aveva nevicato, ha nevicato su Yesterday, però i nostalgi l'hanno tradotta in lingua inglese, Look How It Snowed Yesterday, guarda come ha nevicato in Yesterday, ieri. Una incisione del 1977, una incisione molto melodica che voglio proporre. Non è la prima volta, perché in tanti anni qualche volta anche si può anche ripetere qualche disco. Questo lo ripeto molto volentieri.

Questa canzone richiamava molto quello che è la canzone o le canzoni che erano state interpretate da The Beatles, Yesterday, Yellow Submarine, eccetera, eccetera, che abbiamo sentito nominare in questa canzone, in questo brano interpretato da The Nostalgy. Era una versione tratta in lingua inglese dalla versione originale francese, Il Danese su Yesterday, Look How It's Not Yesterday, 1977. Abbiamo ascoltato Nostalgy il complesso, una incisione del 1970. Abbiamo parlato di Rose nella nebbia, ora di Bigazzi, Savio e Cavallaro. Possiamo ascoltare L'ultima rosa. Dalla nebbia passiamo all'ultima rosa che ci porterà all'inverno, a meno che non si vada a Sanremo o in qualche serra specializzata. Comunque al giorno d'oggi si può avere tutto potendo. Marisa Sania, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970. Ascoltiamola in questa versione di L'ultima rosa.

Si dice appunto che il tempo è un rullo compressore. Su questo rullo compressore del tempo molte cose si dimenticano, però molte volte riaffiorano la memoria e riaffiorano anche con sentimento di nostalgia, sentimento di dolore, qualche volta sentimento di rabbia, però il più delle volte speriamo che siano sentimenti di gioia e consolazione, come per questa incisione dal 1970, composizione di Bigazzi, Savio e Cavallaro, Marisa Sannia, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970, e L'ultima rosa. Eros Stephens ha composto un brano che ha avuto molto successo, un brano molto originale perché anche come titolo Winchester Cathedral molte volte veniva messo in onda all'epoca, adesso molto meno. The New Wedgwood Band per questo brano che volevamo mettere in onda. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RN5 Compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni.

Abbiamo ascoltato The New World with the Band in questa interpretazione di Winchester Cathedral, la cattedrale di Winchester. Abbiamo ascoltato questo brano molto originale, una voce anche questa un po' nasale, ma era l'effetto che volevano dare alla interpretazione e alla canzone. Ci poggiamo adesso all'orecchio all'anno 1977. Minellono, Norwell e Balsamo hanno composto la canzone che ha per titolo Nathalie. L'arrangiamento e l'orchestra è di Sergio Parisini, la voce è di Vernon. Nathalie, a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Domani saremo ancora con voi con tante canzoni e musiche del tempo passato. Oggi non tanto, ma in altre puntate con tante incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Un cordiale saluto e risentirci.
4: RNC in blu.

Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa. Nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard. Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale: Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento

di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Notte di classica. Tommaso Albinoni, dai concerti a 5 opera 10, concerto numero 2 in sol minore. Allegro, andante, allegro. Harmonicus Mundi, direttore Claudio Astronio.

0: Di Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 2 in sol minore, Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Cuore Ingrato. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Placido Domingo e Luciano Pavarotti. RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel. E le voci parallele sono quelle dei controtenori Philippe Jaruski, francese, Christopher Lowry, statunitense, Andreas Scholl, tedesco.

Terzo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, e le voci parallele erano quelle dei controtenori Philippe Jaroussky, Christopher Lowry, Andreas Scholl. Note di classica. Massimo Nosetti, Suite o Figli et Figlie. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la suite O Fili et Filie. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, terzo movimento scherzo e trio, Svizzera, e quarto movimento allegro vivace, dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al Conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: ben ritrovati da Ugo Scali. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta chiuso, secondo i media statunitensi c'è l'intesa sul principio, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere, non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Il segretario di Stato americano Rubio dice: o troviamo un buon accordo o dovremo trovare un'altra soluzione. Intanto l'Iran avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni di Teheran congelati, l'accordo potrà saltare. Intanto calano il prezzo di petrolio e del gas. È stato fermato un gruppo flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due italiani forse arrestati mentre negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar. È stata attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog, il presidente, denuncia un processo di imbestialimento. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi durante i massicci bombardamenti. La Russia avrebbe utilizzato anche il missile a medio raggio Oshink, in grado di trasportare testate nucleari. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 e alla presenza del Papa la diretta su TV 2000. E sempre in Vaticano, da questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente, Cardinal Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Scontri a Torino prima del derby. Ieri sera un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza, la partita è cominciata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancando l'Inter campione d'Italia e il Napoli. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, chiuderanno alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. È tutto, torniamo insieme alle 10.
1: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare uno dei sogni del nostro vescovo, quello di poter realizzare insieme alla comunità, alla zona pastorale di Viserba, un progetto di accoglienza per trasformare una casa dalla C minuscola, una casa fatta di mattoni, in una casa con la C maiuscola fatta di accoglienza e prossimità.
2: Una casa di comunità, un luogo di accoglienza per dare riparo e abitazione a famiglie in difficoltà, ma soprattutto un luogo dove creare relazioni, dove stringere legami e dare vita ad una comunità accogliente. Siamo a Viserba, periferia nord di Rimini, pochi chilometri dal mare. Qui Dario e Denia, volontari della zona pastorale, si sono subito attivati insieme a Mario Galasso, presidente di Caritas diocesana di Rimini, per ripristinare un casolare donato alla diocesi in modo che possa accogliere 4 nuclei familiari per il tempo necessario. Al piano di sopra si trovano gli spazi dedicati a ogni famiglia, al piano terra invece la cucina e gli spazi comuni dove incontrarsi e conoscersi.
3: Qui sta nascendo, penso, un sogno che si sta realizzando in qualche modo. È una struttura che nasce per rispondere a delle esigenze temporanee delle persone. L'obiettivo sarebbe dare una risposta abitativa collegata a delle emergenze, quindi una risposta abitativa temporanea, e contemporaneamente cercare di incontrare le persone che questa domanda in qualche modo ci rivolgono, e quindi creare delle opportunità per persone che hanno delle esigenze e contemporaneamente instaurare delle relazioni con chi verrà ad abitare questa struttura. L'idea di vivere insieme, di aiutarsi reciprocamente, sta alla base di questo progetto, e gli spazi all'interno sono funzionali a questo obiettivo.
4: Qui è una zona in cui d'estate gli affitti, i residence, colpiscono economicamente molto molto forte le nostre famiglie. Allora chi non può trasferirsi all'interno e quindi pagando meno di affitto, canoni più bassi, oppure non vuole rientrare nella propria nazione, oppure non ha dei parenti che li ospitano, ecco, questo qui potrebbe servire per questo. Stiamo preparando la strada perché si realizzi un bel progetto di convivenza fra persone anche che non si conoscono, che però verranno seguite o dai volontari o anche da chi qua in maniera più stabile e che un pochettino riuscirà ad essere in relazione con noi e in relazione quotidiana anche con le famiglie.
2: Safa, invece, vivrà al piano terra e sarà riferimento per le famiglie ospitate, una presenza costante e di aiuto.
5: Ora ci siamo impegnati qui, in questa casa, ci hanno dato questa possibilità che ringraziamo di cuore, perché dopo aver perso mio figlio eravamo rimasti senza casa perché il proprietario l'ha voluto per la sua figlia, e quindi ringraziamo loro che ci hanno dato una mano, e noi ci impegniamo di veramente con il cuore per tenere, per aspettare per gli ospiti, per creare un ambiente più familiare per quello che possiamo.
6: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.

0: come la febbre.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso, il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento, respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano, sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa, la diretta, lo ricordiamo ancora, su TV2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la Borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto, torniamo alle 11.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio. La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Buongiorno, buongiorno a tutti, amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti e ben ritrovati. Iniziamo la nostra nuova settimana insieme qui su RNC, sulle nostre frequenze, con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming ovviamente sul nostro sito rncweb.it. Anche oggi insieme per 2 ore che riempiremo di musica, sicuramente, ma anche di tanti temi, tante notizie di cui occuparci, cominciando tra pochissimo con lo sguardo al meteo, quello che dobbiamo aspettarci è caldo in aumento oppure si torna su valori più consoni al periodo. Lo scopriremo insieme con il dettaglio per quanto riguarda la nostra regione, il Piemonte, e poi lo sguardo complessivo alla situazione su tutto il nostro paese. Poi tanto altro di cui occuparci. Guardiamo già in là, insomma, con lo so che è lunedì, no? Guardiamo però in là, insomma, al prossimo ponte, che è anche quello del 2 giugno, quindi prossimo weekend, con il tema cantieri, sulle autostrade, la sfida a ridurre quantomeno i disagi, non eliminarli completamente, ma a ridurli. Vedremo un po' le situazioni più critiche sulle autostrade in vista appunto del ponte del 2 giugno, e poi tanto altro ancora anche a livello internazionale, le novità dal Medio Oriente e dall'Ucraina. Nell'ultima mezz'ora invece ci occuperemo essenzialmente dello sport del weekend, con i verdetti, la conclusione del campionato di Serie A, chi va in Europa. C'è stato un po' un ribaltone in questi ultimi 90 minuti di campionato, e poi Kimi Antonelli che vince ancora anche il Gran Premio del Canada, il giovanissimo pilota italiano che fa il poker di vittorie, e poi il nostro sguardo, come di consueto, sul Giro d'Italia, che cosa è accaduto nella frazione di ieri. Oggi riposo, terzo e ultimo giorno di riposo al Giro prima della ripartenza per l'ultima settimana di corsa. Tutto questo nel corso della nostra diretta. Vi ricordo il 345 32 33 124, valido per i vostri messaggi, e poi per le email diretta@rncweb.it.

0: Sì, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Beh, allora il sole ce l'abbiamo, vero? È anche questa prima parte di settimana un promontorio anticiclonico subtropicale che si è ormai alzato dal Marocco e dall'Algeria sull'Europa centro-occidentale fino oltre il canale della Manica. Si è rafforzato e si espande ancora con una bolla d'aria calda su tutta la parte centrale del continente europeo, portando condizioni dal carattere pienamente già estivo anche sul Piemonte, stabili, soleggiate e calde almeno fino alla prima parte di questa nuova settimana. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle già notturne a tutte le quote, con un aumento crescente che si protrarrà fino al picco previsto per mercoledì 27 di maggio. I valori massimi, già diffusamente sopra i 30 gradi oggi in pianura, arriveranno a superare anche i 35 in alcune località nei prossimi giorni. L'anomalia calda potrà ridimensionarsi soltanto nella seconda metà, diciamo, della settimana, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia fino ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l'alta pressione continentale europea. Allora, nel dettaglio, quest'oggi cielo sereno poco nuvoloso per parziali strati alti e sottili in transito e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini occidentali di confine con la Francia. Venti deboli ovunque, nord orientali sui rilievi, in temporanea rotazione da est sulle Alpi nelle ore notturne, variabili a regime di brezza, ciclo diurno in pianura, da ovest nord-ovest di notte, da sud ed est di giorno. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 14 gradi la minima con 33 di massima, per Cuneo 18 gradi di minima, 33 gradi la massima, a Torino 18 gradi il valore minimo, 34 quello massimo quest'oggi. Domani, martedì 26 maggio, cielo sereno poco nuvoloso con parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio per cumuli in formazione a ridosso delle Alpi, precipitazioni assenti salvo poco probabili rovesci pomeridiani isolati a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Venti generalmente calmi o deboli domani tra est e nord-est sulle Alpi, nord-orientali sull'Appennino al mattino, in rotazione da sud-sud-ovest nel corso del pomeriggio, variabili a regime di brezza, ciclo diurno in pianura, da ovest e nord-ovest di notte e da sud ed est durante il giorno. Le temperature per domani: ad Asti 17 gradi la minima, 34 la massima, per Cuneo 19 gradi di minima, 34 il valore massimo, e anche a Torino 19 gradi di minima con però 35 gradi di massima.

Chiara Galeazzo con Basta Poco, 10:25 qui su RNC. Allora, un inizio di settimana, lo dicevamo, no? Limitatamente al nostro territorio, ancora chiaramente estivo, ma sono in arrivo i primi temporali, a quanto pare. Il caldo ha deciso di bruciare già le tappe, di imporsi con decisione sull'Italia, come se fossimo già a giugno inoltrato, con anomalie termiche marcate soprattutto sulle regioni del nord, con questa impennata dei termometri in pianura padana, dove nelle ore centrali si potranno anche toccare, come detto, punte massime di 34-35 gradi. Lo scenario sarà parzialmente diverso al sud e lungo il versante adriatico, qui una ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali garantirà un clima più respirabile, temperature leggermente più fresche. In questa prima parte della settimana lo spazio per l'instabilità sarà praticamente nullo, soltanto sui rilievi di Sicilia e Calabria si potrà sviluppare qualche isolato e rapido rovescio pomeridiano, mentre altrove i cieli rimarranno sereni. Questo monologo anticiclonico inizierà a perdere parzialmente colpi nella seconda metà di settimana. A partire da giovedì, infatti, si registreranno le prime infiltrazioni di aria più fresca in quota. Non assisteremo a un vero e proprio ribaltone complessivo, ma all'innesco comunque di temporali sparsi che colpiranno prima il nord-est per poi estendersi lungo la dorsale appenninica e le aree limitrofe, con qualche locale sconfinamento verso le pianure tirreniche. Si tratterà comunque di fenomeni localizzati che non intaccheranno il quadro termico a livello generale. Il contesto rimarrà caldo, secondo l'inizio ufficiale, no, della stagione estiva.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Cesare Cremonini con Logico, 2014 l'anno di questa canzone, qui in diretta su RNC, il nostro primo appuntamento della settimana, lunedì 25 di maggio, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, il prossimo sarà un weekend lungo per chi può e vuole, insomma quello del ponte del 2 giugno. Le previsioni indicano traffico intenso già dal venerdì pomeriggio, con picchi nella mattinata poi di sabato e nel tardo pomeriggio di martedì 2 giugno durante la fase di rientro. E il ponte della Festa della Repubblica rappresenta storicamente un momento critico, no? Anche per la circolazione sulle autostrade del Piemonte, soprattutto quelle direzione mare, con queste temperature, questo clima. C'è stato anche un tempo in cui sulla Torino-Savona il bollino sul volume di traffico era di colore nero, l'unica volta nell'intero anno, come avvenne nel 2016, quando la Polizia Stradale e la Protezione Civile arrivarono addirittura a distribuire bottigliette d'acqua agli automobilisti fermi o a passo d'uomo da ore. Il problema ancora oggi è quello dei numerosi cantieri, anche se meno impattanti rispetto agli ultimi 5 anni. Sulla Torino-Savona il programma prevede una rimodulazione, quindi dalle 14 di venerdì fino a domenica 7 giugno. Saranno ripiegati i lavori per l'adeguamento delle barriere, come a Mondovì e Montezemolo verso Savona, e ridotto nel weekend il maxi intervento per consolidare Trincea Valera a Priero, fine lavori aprile 2027. Vengono comunque garantite 2 corsie di marcia nella direzione di traffico prevalente dalle 14 venerdì alle 12 del lunedì, nei fine settimana e festivi. Rallentamenti da segnalare tra Altare e Savona, dove si sta realizzando una sequenza di viadotti. Nessuna criticità invece in direzione di Torino, salvo i primissimi chilometri per manutenzioni sui ponti. La situazione sulla Torino-Bardonecchia dal 1 al 7 giugno prevede la rimozione o riduzione dei cantieri ad alto impatto alle gallerie Cels in direzione Torino tra Ux e Susa, dove vige la chiusura della corsia di sorpasso fino al 2 ottobre, e Serre Lavut in corso di adeguamento. Sabato e domenica non ci saranno chiusure notturne per il traforo del Frejus. Sulla A26 poi Genova-Voltri, Gravellona-Toce per lavori di pavimentazione dalle 22 di domani, in questo caso fino alle 6 di mercoledì, sarà chiuso per chi proviene da Genova il ramo di immissione sulla Stroppiana-Santià verso la A4 Torino-Trieste. In alternativa bisogna anticipare l'uscita a Casale Monferrato Nord, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Stroppiana-Santià a Vercelli Ovest. Sempre dalle ore 22 di domani fino alle 6 di mercoledì sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento A10 Genova, Savona e Ovada verso Gravellona Toce per manutenzione delle gallerie. Così non saranno raggiungibili le aree di parcheggio nel tratto, mentre le aree Turchino Est e Stura Est saranno chiuse dalle ore 21 alle 6. L'alternativa è percorrere la A7 Serravalle Genova. Dalle ore 22 poi di giovedì alle 6 di venerdì non sarà percorribile il tratto tra l'allacciamento A10 Genova-Savona e l'allacciamento Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce per consentire l'ispezione e manutenzione delle gallerie. Dalla mezzanotte alle 6 di sabato chiusa la parte tra gli allacciamenti A10 Genova-Savona e Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce per opere nei tunnel. Buone notizie invece in Liguria: in vista del ponte del 2 giugno saranno smontati tutti i cantieri possibili, successivamente partirà l'alleggerimento già estivo, così insomma ha fatto sapere l'assessore regionale ligure Gianpedrone rispondendo a un'interrogazione in consiglio. Intanto Codacons ricorda che dal 1 giugno, come deliberato, scatta la possibilità di richiedere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi, ma ci sono, come sempre, ampie eccezioni.

Two Stars con Rolling Stones, naturalmente, qui su RNC. Già che stavamo parlando dei disagi, no, per via dei cantieri autostradali, c'è questa novità, come abbiamo anticipato pochi istanti fa. Dal 1° giugno scattano infatti i rimborsi per traffico e cantieri. Allora, queste ore, no, passate in coda certe volte, rallentamenti per lavori, tratte autostradali trasformate in percorsi un po' ad ostacoli che potrebbero presto tradursi in un rimborso a livello economico. Dal 1° giugno, lunedì prossimo, entrerà infatti in vigore questo nuovo sistema che riconosce agli automobilisti un ristoro in caso di blocchi della circolazione o ritardi causati dai cantieri sulla rete autostradale. La novità dà di fatto attuazione a una delibera approvata l'anno scorso dall'autorità di regolazione dei trasporti ART e introduce, almeno nelle intenzioni, il principio secondo cui chi paga un pedaggio ha diritto a essere compensato quando il servizio che viene offerto non rispetta poi gli standard minimi di efficienza. I rimborsi per i ritardi provocati dai cantieri varieranno in base alla lunghezza del percorso. Per le tratte inferiori ai 30 km il diritto al rimborso potrà scattare indipendentemente dal tempo perso. Sui percorsi compresi fra i 30 e i 50 km servirà invece un ritardo superiore ai 10 minuti. Mentre per i tragitti oltre i 50 km il disagio dovrà superare almeno i 15 minuti. L'importo riconosciuto non sarà uguale per tutti, ma verrà calcolato secondo coefficienti stabiliti dall'autorità, appunto, di regolazione dei trasporti. Allora, in questa prima fase il sistema riguarderà soltanto i percorsi interamente gestiti dallo stesso concessionario per ottenere rimborsi su tratte attraversate invece da più società autostradali. Bisognerà attendere fino al 1° dicembre 2026. Comunque il meccanismo interesserà anche i blocchi della circolazione. Chi resterà fermo nel traffico tra 1 e 2 ore potrà ottenere un rimborso pari al 50% del pedaggio pagato. La quota salirà al 75% in caso di stop compresi tra 2 e 3 ore, fino ad arrivare al rimborso totale per blocchi superiori alle 3 ore. Ora, non tutti i disagi daranno però automaticamente diritto al rimborso. I rimborsi non saranno previsti quando sulla tratta è già applicata una riduzione generalizzata del pedaggio, oppure se i lavori derivano da emergenze impreviste, tipo incidenti, eventi meteorologici estremi oppure interventi di soccorso. Questi non contano. Almeno nella fase iniziale resteranno esclusi anche i cantieri mobili. Inoltre, i rimborsi superiori ai 10 centesimi verranno accreditati soltanto una volta raggiunta una soglia minima

complessiva di un euro. Per richiedere il rimborso, i concessionari dovranno mettere a disposizione diversi canali, tra cui almeno una sezione dedicata sui propri siti internet, oltre a numeri telefonici o punti fisici di assistenza. Entro 20 giorni dalla domanda dovranno comunicare l'accoglimento della richiesta con l'importo riconosciuto oppure motivarne il rigetto. La delibera dell'autorità prevedeva anche la creazione di una piattaforma unica o di una app comune a tutti i gestori autostradali per andare a semplificare l'invio delle domande. Ora, secondo il Codacons, questo strumento non risulterebbe ancora operativo, però le nuove regole interesseranno anche chi utilizza abbonamenti autostradali. Se i lavori ridurranno in modo significativo la fruibilità del percorso abituale, gli utenti potranno recedere dal contratto e ottenere la restituzione della quota di abbonamento non utilizzata. L'aspetto più controverso di questa riforma, però, secondo sempre il Codacons, riguarda il modo in cui i concessionari potranno recuperare i costi sostenuti per i rimborsi. Le norme consentono infatti alle società autostradali di compensare almeno una parte delle somme restituite agli automobilisti attraverso aumenti tariffari. Fa sorridere, però pare sia così. Per i rimborsi legati ai cantieri, il recupero potrà arrivare fino al 100% delle spese sostenute fino al 2027, per poi diminuire progressivamente negli anni successivi. Anche per i blocchi della circolazione, il recupero tramite pedaggi sarà possibile se il concessionario dimostrerà la presenza di cause di forza maggiore rispetto degli obblighi informativi verso gli utenti. Ora, il rischio che viene denunciato dal Codacons, Associazione dei Consumatori, è che questo nuovo diritto, no, i rimborsi, poi si trasforma in un meccanismo circolare, cioè i soldi restituiti oggi agli automobilisti potrebbero essere poi compensati domani attraverso pedaggi più alti, finendo quindi per gravare ancora una volta su chi? Sugli stessi utenti.

Pearl Young, la sua Dealer, qui su RNC a chiudere la nostra prima ora insieme in diretta. Tra pochissimo ci sono tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu, gli aggiornamenti delle 11 nel GR Flash, e noi ci ritroviamo puntualissimi subito dopo.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, l'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi all'accordo per porre fine alla guerra, ma avverte un accordo non è imminente. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che spiega l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra, non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti nelle ultime ore a Bengasi, trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. I connazionali facevano parte di un gruppo che via terra voleva raggiungere Gaza. La Farnesina sta seguendo tutta la vicenda. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato tra poco alle 11:15 in Vaticano, alla presenza dello stesso Papa, la diretta su TV 2000. Sempre in Vaticano, questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. La cronaca: due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita stamane dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, un comune nel Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5:30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L'impatto per i due giovani è stato fatale. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazione per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo lo spoglio. Ieri, in calo di quasi 4 punti, l'affluenza alle 23 al 46,3%. Gli scontri di ieri a Torino prima del derby: un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano intanto la Champions e affiancano l'Inter e il Napoli. Restano fuori il Milan e la Juventus. Questi gli ultimi, le ultime notizie legate alla Serie A. 11:03, torniamo con l'aggiornamento di mezzogiorno.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15:30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

0: 1991 con Jimmy Somerville, To Love Somebody, qui su RNC per ripartire insieme la nostra seconda ora in diretta per il primo appuntamento della settimana con me Federico, quello del mattino, lunedì 25 maggio, fino a mezzogiorno insieme attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco gli scenari internazionali, le questioni principali con il possibile accordo che da alcuni media statunitensi viene dato come vicino, un'intesa di principio, cosa manca diciamo in questo accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, cercheremo di capirlo meglio tra poco. E poi le novità anche sull'altro fronte, quello tra Russia e Ucraina. Nell'ultima parte spazio allo sport con i verdetti del campionato di Serie A che si è concluso ieri sera e poi anche la Formula 1 naturalmente, ma anche il Giro d'Italia. Tutto questo nel corso della nostra ultima ora insieme per questa mattina. Vi ricordo il 345 3233124 per tutti i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.
1: Il cielo

Il nuovo singolo di Ermal Meta si intitola Calma Metafisica, qui su RNC. Allora, questo accordo di principio pare ci sia, ma manca ancora l'intesa su alcune clausole. Gli ultimi angoli pare da smussare per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un punto di svolta, ma per l'approvazione definitiva dei due leader e la firma ufficiale servirà attendere ancora. Secondo i media statunitensi, che citano un alto funzionario americano, gli iraniani avrebbero accettato in linea di massima un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, ma proprio le modalità con cui Teheran lo farà sono ancora oggetto di trattativa. Passi in avanti confermati anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social: i negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho informato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione dell'accordo, dato che il tempo è dalla nostra parte, ha fatto sapere Trump. Il blocco rimarrà pienamente in vigore, parla ovviamente dello stretto di Hormuz, fino al raggiungimento, alla certificazione e alla firma di un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario e fare le cose per bene, non possono esserci errori. Ora, secondo le ultime indiscrezioni, il memorandum d'intesa che i negoziatori di Iran e Stati Uniti starebbero per siglare prevede una tregua di 60 giorni. Questa potrebbe estendere il cessate il fuoco, riaprire lo stretto di Hormuz, allentare la pressione sulle forniture globali di petrolio e avviare un nuovo ciclo di colloqui sul tema nucleare. Secondo quanto riporta Axios, la durata dell'intesa dovrebbe essere inizialmente di 2 mesi, con la possibilità di prorogarla di comune accordo. Sempre secondo il sito statunitense, durante questo periodo il canale marittimo verrebbe riaperto senza pedaggi e l'Iran si impegnerebbe a bonificarlo dalle mine dispiegate, consentendo così alle navi di poter transitare liberamente e anche in sicurezza. In cambio, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni, permettendo a Teheran di vendere liberamente il greggio. Un funzionario statunitense ha riconosciuto che questo rappresenterebbe un importante vantaggio economico per l'Iran, ma ha anche sostenuto che porterebbe un significativo sollievo al mercato petrolifero poi a livello globale. Le questioni nucleari non verrebbero risolte però in questo accordo di 60 giorni. Il memorandum d'intesa creerebbe invece lo spazio temporale per una nuova sessione diplomatica. Inoltre l'Iran si impegnerebbe a non perseguire mai lo sviluppo di armi atomiche e le due parti contratterebbero la sospensione del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e la rimozione delle sue scorte sensibili. Gli Stati Uniti discuterebbero anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani durante il periodo di 60 giorni, ma tali misure verrebbero attuate solo nell'ambito di un accordo finale. Secondo quanto riportato, la bozza del memorandum d'intesa prevederebbe anche la fine della guerra tra Israele e Hezbollah in Libano. Tuttavia qualcosa ancora manca, Secondo l'agenzia di stampa statale iraniana Tasnim, Stati Uniti e Iran sono distanti su una o due clausole. L'Iran rimarca la necessità di garantire i diritti del proprio popolo, una posizione già formalmente trasmessa al mediatore pakistano, ha spiegato un funzionario all'agenzia. Se gli Stati Uniti continueranno a porre ostacoli, non vi sarà alcuna possibilità di siglare l'intesa. Ci sono ancora discussioni su dettagli specifici, ha spiegato ad Axios un alto funzionario americano. Alcune parole sono importanti per noi, altre per loro. Da quanto ci risulta, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato le linee generali dell'intesa. Se questo si concretizzerà in un accordo è ancora da vedere. Un prudente ottimismo, insomma, confermato anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha detto: abbiamo quello che credo sia un accordo abbastanza solido sul tavolo, un'intesa che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche l'avvio dei negoziati sulla questione nucleare iraniana.
settimana. Pensavamo di avere delle buone notizie ieri sera, può essere che arriveranno oggi, ma non mi sbilancerei oltre, dice Rubio. Se l'accordo non ci sarà, risolveremo la questione in altro modo. Gli Stati Uniti daranno alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le alternative. L'accordo preliminare dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad e, secondo quanto riferito da Al Arabiya, ci sarebbe già una data per il round decisivo di colloqui. Dopo il memorandum d'intesa ci saranno nuovi negoziati per coprire le questioni in sospeso. 5 giugno Washington e Teheran invieranno i capi delle rispettive delegazioni non appena saranno avviate le trattative sull'accordo definitivo.

Potential di Sombra su RNC. Ci occupiamo anche dell'Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha annunciato su X di aver incaricato i rappresentanti diplomatici ucraini di chiedere la convocazione di riunioni di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali in seguito all'ultimo massiccio attacco russo con 90 missili e 600 droni. Si è trattato dei più massicci raid contro l'Ucraina dall'inizio proprio del conflitto nel 2022. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di danni in ogni quartiere della città, della capitale in questo caso. Tanto le notizie di giornata: anche il traffico alla periferia di Yaroslav in direzione di Mosca interrotto da un attacco di droni è stato ripristinato, lo ha annunciato il governatore regionale Mikhail Ivraev sul suo canale Max. Intanto la TASS riporta che le forze armate ucraine hanno lanciato attacchi missilistici contro Belgorod e il distretto di Belgorod. Non si registrano vittime preliminari, sempre secondo quanto riportato dalla task force regionale sul canale Max. Vladimir Putin ha lanciato un appello a unire gli sforzi per contrastare la xenofobia, il neonazismo, l'antisemitismo e la russofobia e per costruire un giusto ordine mondiale multipolare. Oggi, dice, di fronte a gravi sfide, conflitti regionali e crescente instabilità globale, è essenziale unire l'azione di tutte le forze costruttive per costruire un mondo giusto, democratico e multipolare. Insieme dobbiamo resistere alla diffusione di ideologie distruttive in tutto il pianeta, xenofobia, neonazismo, antisemitismo e russofobia, ha detto il presidente russo nel suo messaggio di saluto ai partecipanti a un forum internazionale antifascista. Sistema GPS in tilt per alcuni minuti la settimana scorsa a bordo del jet passeggeri della RAF, a bordo del quale il ministro della difesa britannico John Healey stava rientrando da una visita in Estonia, sorvolando i cieli in prossimità del confine russo. Lo rivelano con enfasi diversi giornali del Regno Unito, citando fonti ufficiose secondo le quali Londra sospetta, dietro l'episodio, un'azione di disturbo delle comunicazioni attuata da Mosca. Al momento il dicastero non ha commentato in forma ufficiale il presunto incidente, anche se negli ultimi anni il Regno Unito, come altri paesi della NATO, ha avanzato sospetti analoghi sulla Russia in relazione ad altri voli di esponenti di governo occidentali oggetto di disturbi presunti a livello elettronico nei cieli dell'Europa orientale sullo sfondo della guerra in Ucraina. Di recente lo stesso Healey ha invece denunciato pubblicamente, mostrando le immagini di un video, l'intercettazione definita pericolosa di un aereo spia britannico da ricognizione in volo sul Mar Nero da parte di due caccia russi che per allontanarlo si sarebbero avvicinati il mese scorso con una serie di passaggi intimidatori fino ad appena 6 metri di distanza. Infine l'ultima notizia: 4 persone, tra cui 2 minorenni, sono state uccise in un attacco delle forze armate ucraine a Orlivka, nella regione ucraina di Donetsk, occupato dalla Federazione Russa nel 2022, lo ha riferito il sindaco Ivan Prikhodko. A seguito di un'aggressione armata ucraina nel distretto di Kalininsky a Orlivka, 4 civili sono stati uccisi, tra cui 2 bambini nati nel 2012 e 2013, ha scritto Prikhodko sul suo canale Telegram. A Orlivka, 50 km a nord del capoluogo Donetsk, hanno sede l'azienda chimica Styrol e diverse miniere di carbone. Prima dell'inizio delle ostilità nel Donbass, la popolazione di Orlivka superava le 250.000 persone.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

con Julian Casablancas. Questa era Instant Crush, alle 11.36 i minuti qui su RNC, la nostra ultima parte dedicata il lunedì allo sport, i principali avvenimenti che hanno caratterizzato il fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Allora partiamo dai verdetti, i verdetti della Serie A con l'ultima di campionato giocata ieri, Roma e Como che volano in Champions League, i giallorossi di Gasperini e i lariani di Fabregas hanno festeggiato la qualificazione nella massima competizione europea battendo rispettivamente l'Hellas Verona per 2-0 e la Cremonese per 4-1 nell'ultima giornata della Serie A e chiudendo così al terzo e quarto posto in classifica, salvo il Lecce, retrocessa la Cremonese Atalanta in Conference League. A decidere la sfida del Bentegodi, il gol del solito male e di El Shaarawy nel finale, mentre allo Zini sono andati in gol Jesus Rodriguez, Duvicas e D'Acuña con una doppietta di cui uno su rigore a pareggiare il conto dei penalty dopo quello realizzato da Bonazzoli. Condannati invece all'Europa League Milan e Juventus, i rossoneri di Allegri sono stati battuti in casa dal Cagliari già salvo e con nulla da chiedere al campionato, che Cagliari che si è imposto per 2-1 grazie ai gol di Borrelli e Rodriguez che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Selemakers. Pareggio invece per i bianconeri di Spalletti col derby contro il Torino, che è iniziato con un'ora di ritardo a causa dei disordini con i tifosi juventini che dopo gli scontri nel pomeriggio, che hanno visto un ultras bianconero finire in ospedale, avevano chiesto di non giocare la partita minacciando l'invasione di campo. Alla fine si è giocato e la partita è finita 2-2, ma vediamo tutti i risultati di questo 38esimo turno di Serie A, l'ultima giornata: Fiorentina-Atalanta 1-1, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1, Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Cremonese-Como 1-4, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Cagliari 1-2, Torino-Juventus 2-2, Verona-Roma 0-2. La classifica finale di Serie A, campionato vinto, lo sappiamo, dall'Inter 87 punti, secondo posto del Napoli con 76 punti, terza la Roma 73, Como quarto 71 punti, queste le quattro squadre in Champions League. In Europa League ci vanno il Milan che è arrivato quinto con 70 punti, la Juventus sesta con 69 punti, Conference League per l'Atalanta che guadagna il settimo posto in classifica con 59 punti, poi a seguire Bologna 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Parma 45 insieme al Torino, 43 punti per il Cagliari, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce 38, salvo a retrocedere sono Cremonese terz'ultima con 34 punti, Verona penultima con 21 punti e il Pisa ultimo con 18 punti.

Tiziano Ferro in questa nuova versione di un suo successo qui insieme a Lazza. Allora, alle 11.42 ci occupiamo anche di motori con Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio del Canada. È successo ieri, il 19enne pilota bolognese della Mercedes ha trionfato a Montreal, centrando la quarta vittoria

supera Max Verstappen e lo tiene dietro strenuamente fino al traguardo dopo una bellissima battaglia. Per il 7 volte campione del mondo è il miglior risultato da quando è al volante di una Ferrari. Tra il primo classificato Kimi Antonelli e il secondo classificato Lewis Hamilton ci sono 27 anni di differenza. Il podio con l'italiano davanti al 7 volte ridato e al 4 volte ridato è già negli annali, se vogliamo, della Formula 1. Charles Leclerc su Ferrari chiude in quarta posizione davanti a Isaac Jarr su Red Bull, quinto, Franco Colapinto su Alpine sesto, Liam Lawson Racing Bulls settimo, Pierre Gasly sull'altra Alpine ottavo, Carlos Sainz su Williams nono e Oliver Bearman su Haas decimo posto. La McLaren, dopo aver tentato il colpaccio di cominciare la gara con le gomme intermedie, invece incassa un pesante zero per il ritiro di Norris e Piastri fuori dalla zona punti. Domenica 7 giugno Kimi Antonelli si presenterà al Gran Premio di Monte Carlo, quindi da leader del campionato con 131 punti. Russell ne ha 88, il bolognese vola quindi a più 43 sul compagno di squadra. Charles Leclerc è terzo a 75 punti, Lewis Hamilton ne ha 72, Lando Norris quinto con 58 punti. La Mercedes salda al comando della classifica costruttori con 219 punti per ora, la Ferrari seconda con 147, McLaren terza 106 punti, Red Bull quarto posto 57 punti, Alpine quinta a 35 punti. Excuse.

Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Completiamo con lo sport parlando anche delle due ruote, in questo caso il Giro d'Italia, la tappa numero 15, quella di ieri che ha chiuso la seconda settimana del Giro 2026 e in teoria insomma doveva farlo secondo una volata all'apparenza scritta, no? Con Paul Meunier e Jonathan Milan come uomini più attesi sulle strade di Milano. Invece è successo ciò che nessuno aveva previsto, la strenua resistenza dei fuggitivi del mattino: Martin Marcellusi, Mattia Bais, Mirko Maestri e Fredrik Dvernslavik. E proprio lui, il norvegese, fra tre italiani a spuntarla in una volata ristretta tra i battistrada, tra i quali Camaro, soprattutto Marcellusi, per non parlare del gruppo, forse stanco magari per le fatiche di sabato, forse più preoccupato a chiedere la neutralizzazione dei tempi ottenuta al penultimo passaggio sul traguardo, addirittura a meno 16 km dall'arrivo, nonostante non ci fossero grossi pericoli. Per la gioia degli uomini della classifica generale, ancora comandata da Jonas Vingegaard. Dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, quest'oggi la Corsa Rosa domani ripartirà dalla tappa numero 16, la Bellinzona-Cari. Lo sconfinamento in Svizzera metterà sul piatto 113 chilometri con 5 gran premi della montagna da scalare, tra i quali quello di prima categoria che conduce all'arrivo, per ben 3.000 metri di dislivello totale in tappa. In

Laura Pausini, la sua versione di Immensamente di Umberto Tozzi, ci porta i saluti per il nostro primo appuntamento della settimana. Ci ritroviamo domani, puntuali come sempre, a partire dalle 10 del mattino qui su RNC. Invece tra pochissimo tutte le ultime notizie, le novità dalla nostra redazione nazionale di In Blu, con il GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, è in corso in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Presente nell'aula del Sinodo anche il Pontefice. In apertura le parole del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: E in Vaticano questo pomeriggio alle 16 l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Prosegue la trattativa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni, ma mancano ancora temi come il nucleare e il Libano. Il segretario di Stato americano Rubio avverte che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia che sono stati fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi, trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese, tra loro anche un attivista pugliese appunto e uno residente in Piemonte. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione. Si allarga l'emergenza Ebola in Africa, ma il rischio globale resta basso secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana fa sapere 10 paesi a rischio, tra cui Sud Sudan, Ruanda, Etiopia, l'epicentro in alcune aree rurali della Repubblica Democratica del Congo, dove sale ancora il numero dei decessi. È tutto. Torniamo alle 13.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Stavo pensando che è sempre un piacere infilarsi le cuffie e mettersi davanti a un microfono per la radio RNC, per questo programma. Voglio porgere l'ascoltatrice e l'ascoltatore un cordiale saluto e il benvenuto all'ascolto di questo programma che, come sapete, comincia nuovamente con le parole di Aldo, con questa sigla, programma Ogni finestra una canzone, che ha preso proprio il nome dalla canzone stessa che usiamo per aprire la trasmissione. Un cordiale saluto e benvenuti anche oggi a questo nostro programma. Aldo è qui nello studio, le cuffie per poter sentire la voce, per poter sentire tutte le partenze dei dischi, eccetera eccetera, e anche per poter essere davanti a un microfono e parlare a tante ascoltatrici e ascoltatori che seguono tutti i giorni questo programma. Tutti i giorni incominciamo con un brano di Granet, Mamma Ines, il brano che vogliamo mettere in onda con Roberto Delgado e la sua orchestra. Un gran benvenuto, un gran buon ascolto anche di questa trasmissione per la puntata di oggi, 40

0: Una ottima orchestra, l'orchestra Roberto Delgado, e se non sono più che ottime, noi le orchestre non le mettiamo in onda sicuramente. Roberto Delgado in questo famoso brano dal titolo Mamma Ines, per aprire la trasmissione di oggi. E vogliamo proseguire con una incisione a 45 giri che risale al 1958, un traditional però arrangiato da Dave Guard. Di Keystone Trio è un famoso brano, il titolo Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

1958 è la data di questa incisione che abbiamo messo in onda. Abbiamo ascoltato di Keystone Trio in questo brano che ha avuto molto successo ed è stato molto famoso, Tom Dooley. Il prossimo brano invece, la incisione, la troviamo dal 1971. Migliacci e Mattoni hanno composto la canzone che ha per titolo Insieme Mai. Eugenio Cini con la sua orchestra, la voce è quella di Nada per questa canzone che vogliamo usare qui a Radio RNC per proseguire il programma Ogni Finestra, una canzone.

canzone sfumata su Insieme Mai. La voce che aveva messo in onda era quella di Nada, una canzone che è un po' così, molto, non so se definirla romantica o definirla abbastanza languida. E eravamo nel 1971, Ruggero Cini con la sua orchestra l'ha accompagnata per questa canzone di Migliacci e Mattone. L'abbiamo ascoltata, Nada in Insieme Mai. 1970, Marocchi ha composto una canzone che ha per titolo Maria Maria. La voce è quella di Gianni Nazzaro e l'arrangiamento è di Baldan. Un Gianni Nazzaro molto giovane per questa canzone che vogliamo ascoltare. Maria Maria.

come ho detto, un giovanissimo Gianni Nazzaro in questa canzone. Due volte il nome di Maria per questo brano e per questa incisione che è stata eseguita nel 1970. Marocchi ha composto il brano, Gianni Nazzaro l'ha eseguito in voce e l'arrangiamento era di Baldan. Maria, Maria, due volte Maria per questa canzone e per la voce di Gianni Nazzaro. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 6103 2629 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Un brano molto noto e conosciuto, lo vogliamo mettere in onda in un'edizione molto particolare con la voce di Pat Boone. Ebb Tide è il titolo in inglese, bassa marea in lingua italiana, questo ondeggiare del mare nella bassa marea. Maxwell e Seaman hanno composto questo brano che è eseguito da Pat Boone con accompagnamento di orchestra. Una bassa marea, ma una grande altezza di canzone.

voce morbida, voce suadente di Pat Boone in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltato in questo brano dal titolo Ebb Tide, bassa marea. Pat Boone con accompagnamento di orchestra per questo brano di Marcel e Sigmund. Uno splendore di canzone, così come tutte le canzoni che sono state interpretate da Pat Boone, il quale ha cantato anche qualche canzone in lingua italiana, avendo lui stesso partecipato a qualche festival di Sanremo. Da Radio RNC vi ricordo che è un programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, a Radio RNC tutti i giorni. Va in onda adesso dal 1969 una canzone composta da Dayano De Bo Eurea. L'orchestra è di Franco Monaldi e la voce è di Giuliana Valci. Ho saputo che è stata molto apprezzata la voce di Giuliana Valci in una delle ultime trasmissioni che ho fatto. La ascoltiamo in Due rose nella nebbia. Saranno senz'altro rose autunnali.

Delicatissima la voce di Giuliana Valci in questa interpretazione. Le rose nella nebbia è il brano che abbiamo potuto ascoltare per questa incisione che risaliva al 1969. Anche una ottima orchestra la accompagnava. Radio RNC in compagnia di Aldo, 1977, per il prossimo brano. È un brano che la versione originale sarebbe Il Neige sur Yesterday, aveva nevicato, ha nevicato su Yesterday. Però i nostalgi l'hanno tradotta in lingua inglese. Look how is not yesterday. Guarda come ha nevicato in yesterday, ieri. Una incisione del 1977, una incisione molto melodica che voglio proporre. Non è la prima volta, perché in tanti anni qualche volta anche si può anche ripetere qualche disco. Questo lo ripeto molto volentieri.

Questa canzone richiamava molto quello che è la canzone o le canzoni che erano state interpretate da The Beatles, Yesterday, Yellow Submarine, eccetera eccetera, che abbiamo sentito nominare in questa canzone, in questo brano interpretato da The Nostalgy. Era una versione tratta in lingua inglese dalla versione originale francese, Il Nascesso Yesterday, Look How It Snowed Yesterday, 1977. Abbiamo ascoltato Nostalgy, il complesso, una incisione del 1970. Abbiamo parlato di Rose nella nebbia, ora di Bigazzi, Savio e Cavallaro. Possiamo ascoltare L'ultima rosa. Dalla nebbia passiamo all'ultima rosa che si porterà all'inverno, a meno che non si vada a Sanremo o in qualche serra specializzata. Comunque al giorno d'oggi si può avere tutto potendo. Marisa Sania, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970. Ascoltiamola in questa versione di L'ultima rosa.

Si dice appunto che il tempo è un rullo compressore. Su questo rullo compressore del tempo molte cose si dimenticano, però molte volte riaffiorano la memoria e riaffiorano anche con sentimento di nostalgia, sentimento di dolore, qualche volta sentimento di rabbia, però il più delle volte speriamo che siano sentimenti di gioia e consolazione, come per questa incisione dal 1970, composizione di Bigazzi, Savio e Cavallaro, Marisa Sannia, Franco Monaldi e la sua orchestra, 1970, e L'ultima rosa. Leos Stephens ha composto un brano che ha avuto molto successo, un brano molto originale perché anche come titolo Winchester Cathedral molte volte veniva messo in onda all'epoca, adesso molto meno. The New Wedgwood Band per questo brano che volevamo mettere in onda. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RN5 Compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni.

Abbiamo ascoltato The New World with the Band in questa interpretazione di Winchester Cathedral, la cattedrale di Winchester. Abbiamo ascoltato questo brano molto originale, una voce anche questa un po' nasale, ma era l'effetto che volevano dare alla interpretazione e alla canzone. Ci poggiamo adesso all'orecchio all'anno 1977. Minellono, Norwell e Balsamo hanno composto la canzone che ha per titolo Natalie. L'arrangiamento e l'orchestra è di Sergio Parisini, la voce è di Vernon. Natalie, a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Domani saremo ancora con voi con tante canzoni e musiche del tempo passato. Oggi non tanto, ma in altre puntate con tante incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Un cordiale saluto e risentirci.
5: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Anna Bellanna, profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde, quando il

cuore. Anna Bellanna profuma di salvia, contro il suo petto si stringe vicino, gli dice il cuore non l'hai perduto e glielo cerca col coltellino.

0: sassi dorati.
1: In Blu 2000 News.
2: Presentata in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, il testo dedicato all'intelligenza artificiale. In Vaticano nel pomeriggio al via l'assemblea della CEI. Molti annunci ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina a massiccio attacco russo dopo i raid di Kiev. Ebola allarme in Africa, in particolare sale il numero dei morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ultimi verdetti del campionato in Champions: Roma e Como, Tafferugli prima di Toro Juventus, 8 gli arrestati, c'è un ferito grave. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Presentata in Vaticano, ancora in corso la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
3: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E sull'enciclica Magnifica Humanitas vi proponiamo in rapida successione le riflessioni del sociologo Michele Solice e del teologo Don Bruno Bignami.
4: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
5: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
2: In Vaticano alle 16 al via l'assemblea della CEI con l'intervento del cardinale presidente Zuppi, lavori che termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Burini.
6: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Mentre il resterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli Ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
2: Ed ora in Ucraina, con il nuovo pesante attacco russo in risposta ai raid di Kiev. Alessio Orlandi.
0: La risposta di Kiev al missile balistico russo Oreshnik, che ieri ha provocato 2 morti e 87 feriti, è arrivata con un duplice attacco di droni. Il primo in direzione di Mosca, costringendo il Cremlino a chiudere per qualche ora il traffico alla periferia di Yaroslav, l'altro sia sulle regioni di confine di Belgorod e Bryansk che su Orlivka nel Donetsk. 6 in totale le persone uccise dalle forze ucraine. A sua volta la Russia ha lanciato questa mattina raid su Kramatorsk nel Donbass. 3 i feriti, colpiti alcuni edifici residenziali e infrastrutture civili. Intanto al fronte la situazione è di sostanziale stallo. Mosca avanza sempre più lentamente mentre Kiev recupera pian piano terreno. Dietro le quinte la Casa Bianca sta lavorando anche per un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Ucraina. Le trattative a rilento sono condotte dagli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, che nei prossimi giorni potrebbero tornare a Mosca. Il nodo restano sempre i territori contesi nel Donbass e le garanzie di sicurezza per Kiev, mentre il presidente finlandese Stubb si è detto pronto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace nel caso in cui gli venisse chiesto dagli altri stati dell'Unione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Ronco Ferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso. Continente africano che fa i conti in questi giorni con la nuova epidemia di Ebola. Facciamo il punto con Maurizio Dischino.
7: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno intensificato i controlli sanitari ai posti di blocco nei pressi di Bunia, nella provincia nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'area è al confine con l'Uganda e il Sud Sudan. Mentre le attività di sorveglianza si intensificano, sono stati identificati finora oltre 900 casi sospetti, di cui 101 confermati, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarando l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, anche se il rischio globale resta basso. Il virus si è diffuso in diverse province orientali congolesi e nella vicina Uganda. Gli esperti affermano che ancora non esiste un vaccino per l'Ebola causata dal ceppo Bundibugyo e che conflitti e sfollamenti stanno complicando gli sforzi per contenere l'epidemia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Alle 15, dicevamo, si chiudono i seggi subito dopo lo spoglio. Ieri alle 23, affluenza in calo al 46.3%. E siamo alla pagina sportiva, una Serie A non memorabile, si è chiusa ieri con qualche verdetto a sorpresa, ma soprattutto con le brutte immagini degli scontri tra le tifoserie, tra Juve e Toro. Ci sono 8 fermati fuori dallo stadio prima del derby della Mole. Andrea Domaschio.
8: Il tifoso juventino di 36 anni, seriamente ferito alla testa, resta stabile ma in prognosi riservata all'ospedale Le Molinette. In campo il derby si è chiuso 2-2, contribuendo ai verdetti per le coppe europee. In Champions, ai già qualificati Inter, campione d'Italia, e Napoli secondo, si sono aggiunti Roma e Como. In Europa League vanno Milan e Juve, mentre l'Atalanta si giocherà il turno preliminare d'accesso alla Conference il 20 e 27 agosto. A Milano ieri pomeriggio, folle eccezionale, vittoria sorpresa del norvegese Vernes per la tappa in linea del giro, partita da Voghera, oggi riposo, col danese Vingegaard che resta in maglia rosa. Nella Formula 1 in Canada, quarto successo di fila del giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Sulla sua McLaren ha preceduto al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Anticipo d'estate, specie al nord in questo inizio di settimana, attese temperature nettamente nettamente al di sopra della media stagionale. In particolare Milano sarà tra i centri più caldi, con la colonnina di mercurio che potrà toccare anche fino a mercoledì i 35 gradi nelle massime, sole ma temperature più basse invece al sud. Un'occhiata alla borsa di Milano, più 0,83% per il FTSE MIB. È davvero tutto per l'edizione delle 13 del nostro radiogiornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Questa edizione può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Ecco.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

facendone tu, cambi fa, ma sei sempre tu, sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata stamane in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custode della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Trattative a oltranza per cercare di arrivare a un accordo fra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che con Washington è stata raggiunta un'intesa su molte questioni, ma avverte un accordo non è imminente. Anche il segretario di Stato americano Rubio avverte: Washington punta a un buon accordo, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round di negoziati in Pakistan il 5 giugno. Ucraina, due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv che ha causato anche 19 feriti. L'attacco è avvenuto dopo intensi raid russi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che ha causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. I due attivisti italiani della flottiglia di terra fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per seguire la situazione. Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante gli disordini scoppiati ieri sera prima del derby di Torino. L'uomo resta intubato nel reparto di terapia intensiva. 8 tifosi juventini sono stati intanto arrestati, ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale, la necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech, sottolinea Papa Leone alla presentazione questa mattina. Ma ascoltiamo le riflessioni del sociologo Michele Sorice e del teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Chiuse le urne nei 700 comuni dove si è votato per il rinnovo dei consigli comunali, fra i capoluoghi di regione al voto Venezia e Reggio Calabria prende il via in questi istanti lo spoglio. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente americano Trump sul suo social Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare a un accordo che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che un'intesa non è imminente e si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve. In Ucraina due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv, altre due vittime a Kramatorsk. I raid russi avvengono dopo gli intensi attacchi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che hanno causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. Due 25enni sono morti stamani poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non è in pericolo di vita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
5: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
6: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e degli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'UNAPROL, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
7: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine di oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i frantoi, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore, che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine di oliva, migliorando sempre di più la qualità.
6: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio, è un comparto che può assorbire figure del genere?
7: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, diciamo, minore importanza, e i consumatori diciamo evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione diciamo come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti, noi a scuola, in Eco School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quello, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione e degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo, diciamo, anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare per ragazzi e ragazze, anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
6: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, è sita nella capitale, a Roma, e la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperta un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
7: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale Extravergine Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa, però può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, sì, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'olio extravergine d'oliva, senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi, e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro, l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale. Quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare, invece del solito vino, o comunque insieme al vino, anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali, ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
6: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli, un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo, in realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
7: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti, ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori di Frantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
6: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti, ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato, che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali? Che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatore di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo 3 livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto, di un brasato, e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirci il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino nel nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque, acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque come del resto per il vino, però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo delle acque è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su questa etichetta?
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommelier l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto. Se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere e la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo, neo sacerdote, presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Presentata in Vaticano questa mattina la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice mette in guardia dallo strapotere delle big tech. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani, ha detto Papa Leone alla presentazione che è stata aperta dal cardinale Pietro Parolini, segretario di Stato Vaticano. Ascoltiamolo.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia. Come in un prisma, nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: In corso lo spoglio delle amministrative in quasi 700 comuni, negli exit poll centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca Salerno, con Biffoni a Prato e con Legnini a Chieti. In calo l'affluenza che non va oltre il 61%. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto. Lo afferma il presidente Trump su Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare ad un'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi si trovano a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. I colloqui sono incentrati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per un possibile contagio di Ebola. 8 tifosi juventini arrestati per gli scontri a Torino prima del derby sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Emessi 11 DASPO, 6 agenti contusi. Durante gli scontri un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva. Sono in corso le indagini. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale.
2: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze. La violenza sembra essere tornata ad essere considerata il linguaggio normale della politica internazionale. Il riarmo viene presentato come un destino inevitabile. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi Italiani che si apre oggi in Vaticano. In corso lo spoglio delle elezioni amministrative negli exit poll, centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca a Salerno e con Bifoni a Prato. In calo l'affluenza che si ferma al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. L'alert è scattato all'alba per due persone sbarcate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus dell'Ebola. Risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro sera. È tutto, grazie per l'ascolto.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è pro tempore direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla Casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore. Dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
1: La vita è un'opportunità. Coglila. La vita è bellezza. Ammirala. La vita è beatitudine. Assaporala. La vita è un sogno. Fane una realtà. La vita è una sfida. Affrontala. La vita è un dovere. Compilo. La vita è un gioco. Giocalo. La vita è preziosa. Abbine cura. La vita è una ricchezza. Conservala. La vita è amore. Godine. La vita è un mistero. Scoprilo. La vita è promessa. Adempila. La vita è tristezza. Superala. La vita è un inno. Cantalo. La vita è una lotta. Vivila. La vita è una croce. Abbracciala. La vita è un'avventura. Rischiala. La vita è pace. Costruiscila. La vita è felicità. Meritala. La vita è vita. Difendila.
2: L'inno alla vita di Madre Teresa è un testo conosciuto in tutto il mondo. Sono consigli semplici che racchiudono una saggezza antica e sempre nuova, frutto di grande profondità umana e di fede matura. Basterebbe un motto, uno solo, messo veramente in pratica, per sconvolgere e riorientare l'esistenza di ogni persona. Può sorprendere che l'inno alla vita di Madre Teresa non parli mai esplicitamente di Dio. Ma la vita è la prima parola di Dio, consegnata in dono ad ogni persona che nasce. Vivere è il primo e fondamentale modo di rispondere sì alla chiamata di Dio. La vita costituisce il filo rosso che percorre tutta la storia della salvezza e tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Gesù stesso si è definito vita, e il prologo del Vangelo di Giovanni è un commento meraviglioso al Figlio di Dio che porta la vera vita. Gesù ha portato a compimento la vita umana non solo con la sua incarnazione e con la sua Pasqua, ma con il dono dello Spirito, attraverso il quale egli ha innestato il soffio di Dio nel cuore dei credenti, perché fecondi tutta la loro esistenza. Non a caso Giovanni Paolo II ama parlare di Vangelo della vita. È urgente aiutare l'uomo ad appassionarsi alla vita, a sapersi ancora stupire davanti al suo continuo miracolo, a sintonizzarsi con le sue preziose espressioni e occasioni. Preghiamo con Madre Teresa.
1: Gesù, fa che il suono della tua voce riecheggi sempre nelle mie orecchie, perché io impari a capire come il mio cuore, la mia mente e la mia anima ti possano amare. Concedimi di accoglierti negli spazi più nascosti del mio cuore. Tu, che sei il mio unico bene, la mia gioia più dolce, il mio vero amico. Gesù, vieni nel mio cuore. Prega con me. Prega in me. Perché io impari da te a pregare.
2: La vita è il talento consegnato con fiducia dal Padre a tutti e che ciascuno deve riconsegnargli dopo averlo fatto fruttare, per sentirsi dire: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Sì, La vita è una straordinaria e perenne scuola di formazione, per l'apertura all'assoluto e la maturazione della coscienza, per il senso di responsabilità e la scoperta della vocazione, per l'assunzione di un servizio e di una solidarietà, per l'appartenenza alla Chiesa e la preghiera. Niente di valido e di duraturo si può costruire su una fragile considerazione della vita. Al contrario, tutto si può recuperare a partire dall'apprezzamento del vivere proprio e altrui. In questo inno alla vita, che ripropone i doni dello Spirito Santo e le virtù cristiane, Madre Teresa si fa educatrice di tante schiere di uomini. Nelle sue indicazioni, essi possono trovare riferimento e incoraggiamento per vincere la paura e il dubbio, la mediocrità e il conformismo. Oggi circola tanto disprezzo della vita e tanta voglia di morte. Aiutiamo gli uomini ad amare la vita attraverso la testimonianza di persone che hanno veramente vissuto e goduto la vita. Costoro sono i santi. Dal libro del Siracide. Quando in principio Dio creò l'uomo, lo ha lasciato libero nelle sue decisioni. Se vuoi, puoi certo ubbidire ai suoi comandi, e restargli fedele dipende solo da te. Egli ti ha messo davanti sia il fuoco che l'acqua, a te deciderti o per l'uno o per l'altra. Davanti all'uomo ha messo la vita e la morte, e darà a ciascuno quello che ciascuno si sceglie. Egli infatti è molto sapiente, la sua forza è immensa. Egli vede ogni cosa, conosce le azioni di tutti e guarda con amore quelli che lo amano.

0: La vita è un'opportunità. Coglila.
1: Al di là delle apparenze, poche sono le persone vive, nel vero senso del termine. Molti hanno paura di vivere la vita. Forse anche noi abbiamo paura di essere ciò che siamo. Abbiamo sentimenti meravigliosi e non li ascoltiamo. Abbiamo paura e perciò non facciamo esperienze. Non sentiamo, non vediamo, non prendiamo a cuore nulla. Non viviamo. Perché la vita significa essere coinvolti attivamente. Vivere significa sporcarsi le mani, significa andare al di là di se stessi. Finché lasci la tua vita nelle mani di altri, non vivrai mai. Devi assumerti la responsabilità di scegliere e di definire la tua vita. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
2: Non aspettare di finire l'università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti, di avere figli, di vederli sistemati, di perdere quei 10 chili, che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, la primavera, l'estate, l'autunno o l'inverno. Non c'è momento migliore di questo per essere felice. Donati interamente a Dio. Egli si servirà di te per compiere grandi cose, a condizione che tu creda più nel suo amore che nella tua fragilità.
1: Scriveva Robert Baden-Powell. Quando da ragazzo cominci il viaggio della vita, sei naturalmente portato a pensare di essere solo uno fra tanti e a credere quindi che la cosa migliore sia seguire la maggioranza. Questo modo di pensare è completamente sbagliato. Ricorda che tu sei tu. Sei tu che devi vivere la tua vita. E se vuoi riuscire a raggiungere la felicità, devi essere tu a guadagnartela. Nessun altro può farlo al tuo posto. E nel viaggio della vita devi spingere la tua canoa con il remo. Molti preferiscono una navigazione passiva, facendosi trasportare dal vento della fortuna o dalla corrente del caso. È più comodo, ma molto pericoloso. Io preferisco uno che guardi davanti a sé e sappia condurre la sua canoa. Guidala tu, la tua canoa. Sei partito dal ruscello della fanciullezza per un viaggio avventuroso. Stai passando nel fiume dell'adolescenza, poi sboccerai nell'oceano della maturità per arrivare al porto che vuoi raggiungere. Sulla tua rotta incontrerai difficoltà e pericoli, banchi di nebbia e tempeste. Ma senza avventure la vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare con attenzione, navigando con fedeltà e allegra tenacia, non c'è motivo perché il tuo viaggio non debba essere un completo successo, per piccolo che fosse il ruscello da cui un giorno sei partito. Per me, nella mia vita, ho avuto una giornata molto gradevole. Ha avuto le sue nubi, i suoi acquazzoni, ma anche i suoi momenti di sole splendido. Ma che cosa intendi fare tu della tua giornata? Potrai essere altrettanto felice se solo tu lo vorrai. Ma non lo sarà se ti metterai a perdere tempo aspettando che qualcosa succeda o a sprecarne una parte dormendo. Svegliati, datti da fare. La felicità è tua, purché tu guidi bene la tua canoa. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
2: Avevo 12 anni, non di più, e vivevo in casa con i miei genitori, a Skopje, quando sentii per la prima volta il desiderio di farmi religiosa. Frequentavo una scuola non cattolica, ma c'erano molti bravi sacerdoti che aiutavano i ragazzi e le ragazze a seguire la loro vocazione secondo la chiamata di Dio. Fu allora che mi resi conto che la mia vocazione mi portava verso i poveri. Tra i 12 e i 18 anni mi passò la voglia di farmi suora, La mia era una famiglia felice. Ma a 18 anni decisi di lasciare la mia casa. Da allora non ho mai avuto il dubbio di essermi sbagliata. Era la volontà di Dio. La scelta la fece Lui.
1: Ha scritto il cardinale John Henry Newman. Io sono creato per fare e per essere qualcuno, per cui nessun altro è creato. Io occupo un posto mio nei piani di Dio, nel mondo di Dio. Un posto da nessun altro occupato. Poco importa che io sia ricco o povero, disprezzato o stimato dagli uomini. Dio mi conosce e mi chiama per nome. Dio mi ha creato per rendergli qualche servizio ben definito. Egli mi ha affidato un lavoro che non ha affidato a nessun altro. Io ho la mia missione. Potrei non conoscerla mai in questa vita, ma mi sarà rivelata nell'altra. In qualche modo io sono necessario ai suoi intenti, tanto necessario al posto mio quanto un arcangelo al suo. In verità, se io fallisco, egli può scegliere un altro, come avrebbe potuto suscitare dai sassi dei figli di Abramo. Tuttavia, io ho una parte in questa grande opera. Sono un anello della catena, un legame tra le persone. Egli non ha creato me inutilmente. Io farò del bene, farò il suo lavoro. Sarò un angelo di pace, un predicatore della verità, nel posto che egli mi ha assegnato. Anche senza che io lo sappia, purché io segua i suoi comandamenti e lo serva nella mia vocazione. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
2: Proponiti la fedeltà, la puntualità, le piccole parole amabili, un pensiero per gli altri, un modo nuovo di fare silenzio, di guardare, di parlare e di agire. Le piccole cose della vita di ogni giorno sono le vere gocce d'amore che mantengono accesa la tua vita di fede.
3: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
5: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Magnifica Humanitas, presentata la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa della dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere di restare umani. L'enciclica Magnifica Humanitas è un dono prezioso, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Diplomazia al lavoro per cercare un'intesa fra Stati Uniti e Iran, sarà o un grande accordo oppure non ci sarà affatto, dice Trump. Calcio e violenza, scontri tra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, 8 gli ultra arrestati. Buonasera da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano, Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone. Il documento pontificio è stato illustrato dallo stesso Papa Prevost. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV riannoda i fili dell'impegno ecclesiale nelle dinamiche e nei vortici del vivere umano. La presenta lui stesso al termine di una mattinata in cui entra nella storia, come accadde 135 anni fa al suo predecessore Leone XIII, provando a decifrare le cose nuove. Oggi il mondo influenzato e determinato dall'intelligenza artificiale alla luce del Vangelo. Nell'aula del Sinodo il Papa difende la persona umana in una nuova rivoluzione che più di quella industriale di un secolo e mezzo fa è gravida di incognite e richiede nuove urgenti riflessioni sul ruolo e il futuro del progresso tecnologico. Prevost usa parole drammatiche, parla di momento chiave della storia, dell'alleanza necessaria in un momento grave dove è in gioco l'umanità stessa, che rischia di essere governata da algoritmi che bloccano l'accesso alle cure sanitarie e al lavoro attraverso dati inquinati da pregiudizi. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, spiega il pontefice, liberata dalle logiche che la trasformano in strumenti di dominazione, esclusione e morte. Un invito alla vigilanza soprattutto sul potere tecnologico in ambito bellico, un argine da creare con ogni possibile alleanza, come la presenza di Christopher Hola, cofondatore di Anthropic, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, alla presentazione testimonia. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Magnifica Humanitas affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. Sentiamo Paolo Fucili.
2: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Tra i relatori che stamani hanno presentato l'enciclica il cardinale segretario di Stato Parolin e il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez. Ecco alcuni passaggi dei loro interventi.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
4: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
0: Altro importante evento oggi è stato l'avvio dell'Assemblea Generale della CEI questo pomeriggio con l'intervento del cardinale presidente Matteo Zuppi. Sentiamo Nicola Ferrante.
5: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre nel pomeriggio l'82esima Assemblea Generale, nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
6: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
5: Preoccupato lo sguardo sul paese.
6: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà.
5: Fronte politico, è necessario, esorta il porporato, un clima costituente capace di coinvolgere forze politiche e società civile nella costruzione del bene comune, non contraddistinto da contrapposizioni.
6: È pertanto auspicabile che si apra un dialogo serio e non ideologico.
5: La Chiesa non pianta bandiere di conquista, ammonisce, è il tempo in cui tornare all'essenziale.
6: La Chiesa non guadagna nulla rimpiangendo il tempo in cui sembrava più ascoltata, guadagna tutto se torna a parlare al cuore.
5: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: E ora voltiamo pagina. La crisi fra Stati Uniti e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di arrivare a un accordo che per Teheran però non è imminente. Sentiamo Marino Galdiero.
7: I mercati ci credono, anche se i termini dell'accordo sono vaghi e i pareri politici sono per lo più negativi negli Stati Uniti. A renderli ottimisti al momento sono le parole di Trump, per il quale con l'Iran si arriverà ad una grande intesa o niente, intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non si ferma qui. Il presidente degli Stati Uniti lancia un appello ai paesi arabi per allargare gli accordi di Abramo. Sarebbe un onore accogliere Teheran, dice. Ci sono però ancora questioni da sciogliere. Una delegazione iraniana di alto livello, che include il principale negoziatore del paese e il governatore della banca centrale, si trova a Doha per discutere un accordo di pace con gli Stati Uniti e lo sblocco dei fondi congelati e ovviamente la questione del nucleare. Insomma, al di là degli annunci, le parti avrebbero irrigidito le proprie posizioni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha già avvisato che non cederanno a pressioni e richieste eccessive. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Conflitto Russia-Ucraina, ancora raid russi su diverse regioni dell'Ucraina, massicci attacchi delle forze di Mosca su Kiev nel fine settimana hanno danneggiato anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino dei Padri Domenicani. Sentiamo Vito De Torre.
8: 24 ore dopo la rappresaglia russa, Mosca annuncia nuovi attacchi massicci su Kiev, durissimi i toni del Ministero degli Esteri russo. I raid continueranno e colpiranno i centri decisionali e i posti di comando ucraini. Nella nota ufficiale la Russia invita inoltre i residenti della capitale a lasciare la città il prima possibile e a non avvicinarsi agli obiettivi militari e amministrativi. Proprio oggi i rappresentanti diplomatici in Ucraina hanno reso omaggio alle vittime dell'attacco missilistico russo della scorsa notte. I missili hanno colpito anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino, associato alla Pontificia Università Angelicum di Roma. L'onda d'urto di un'esplosione avvenuta a circa 400 metri ha devastato porte, finestre e alcune stanze del complesso religioso. I domenicani non hanno mai lasciato il monastero, nemmeno quando i russi erano alle porte della capitale ucraina. Vito Dettore, linea allo studio.
0: E ora siamo allo spoglio delle elezioni amministrative, che è tuttora in corso, in calo l'affluenza che si ferma al 60%, e per i primi risultati sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
9: Buonasera, eccoci. Boom di De Luca, Salerno, centrodestra in vantaggio a Reggio, Calabria, Venezia ed Arezzo, centrosinistra avanti a Prato e Chieti, in calo di 5 punti, come dicevi, l'affluenza che si ferma al 60%, elezioni amministrative in oltre 700 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Nella città più importante, Venezia, dopo l'era Brugnaro, tiene a sorpresa il centrodestra con Venturini in vantaggio su Martella del Campo Largo. A Salerno invece trionfo per Vincenzo De Luca, che torna ad amministrare la città dopo i due mandati come presidente della Campania. A Prato si conferma il centro-sinistra con Matteo Biffoni, mentre ad Arezzo in vantaggio il candidato del centrodestra Comanducci. Si cambia da Reggio Calabria con la netta vittoria di Cannizzaro, che strappa il comune al centro-sinistra. Resta il partito Sud Chiama Nord Messina con Federico Basile. Ricordiamo che nei comuni con più di 15.000 abitanti nessun candidato raggiungerà il 50% più uno dei consensi al primo turno. Il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Scontri fra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, oltre gli ultra arrestati. Sentiamo Federico Plotti.
10: Resta in coma farmacologico il tifoso juventino rimasto ferito gravemente ieri durante gli scontri tra i tifosi divampati prima del derby tra Juventus e Torino. Colpito alla testa, forse con una pietra, una bottiglia. La prognosi per Marco Basoccu, 36 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Le Molinette, resta ancora riservata, così fanno sapere i sanitari. Intanto la procura del capoluogo piemontese ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Si tratta di un capo di imputazione che potrebbe essere aggiornato nei prossimi giorni. Fanno sapere i magistrati torinesi, che non escludono aggravanti e altri reati a carico del o dei responsabili dell'aggressione. Nella guerriglia scoppiata ieri sera, poco prima della stracittadina, sono rimasti feriti anche 6 agenti delle forze dell'ordine. Al momento sono stati arrestati 8 ultras, altri 11 sono stati sottoposti alla misura del DASPO. Tutto questo non c'entra nulla con il calcio, è solo violenza, dice il ministro dello sport Abodi. Federico Plotti, linea allo studio.
0: C'è apprensione per i due italiani arrestati in Libia orientale, connazionali, fanno parte della Global Sumud in viaggio via terra verso Gaza. Antonella Mazza-Teruel.
11: La Farnesina è al lavoro per far rientrare dalla Cirenaica i due italiani, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani ammette che la situazione libica non è semplice. Domenico Centrione e Leonardo Alberizia, con altri 8 civili europei, americani e un tunisino, sono agli arresti con l'accusa di ingresso illegale nel paese nordafricano. Fanno parte del Global Sumud Convoglio in contatto con la flottiglia, ma gli attivisti viaggiano via terra a bordo di oltre un centinaio di mezzi e camion con aiuti umanitari, case mobili e autoambulanze, sono diretti a Gaza. Dopo aver attraversato la Tripolitania, il convoglio è rimasto bloccato per 8 giorni nell'area che divide il territorio sotto il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale, dalla zona orientale controllata dalle truppe del generale Haftar. Nel tentativo di negoziare il passaggio a Sirte, i 10 hanno superato il checkpoint e sono stati fermati. Secondo i legali della Global Sumud Flottiglia, sono stati trasferiti a Bengasi per comparire davanti a un giudice a processo come clandestini e potrebbero essere espulsi. Già in giornata, Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. Le due persone sono arrivate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi riconducibili a un contagio da Ebola. I risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro questa sera. Ed è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore.

RNC Note di Classica. Johann Sebastian Bach. Fantasia e fuga in La minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasie Fuga in La minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. Notte di classica. La romanza da salotto in Italia. Negli ultimi anni del Settecento, l'aria da camera che aveva regnato nelle dimore dell'aristocrazia cedette lo scettro alla romanza da salotto, genere nuovo che, con diverse connotazioni qualitative, accompagnerà la borghesia d'Europa per tutto l'Ottocento e fino ai primissimi anni del Novecento, quando la romanza da salotto cedette a sua volta il posto ad un nuovo genere musicale che si affermò subito con molta rapidità grazie anche all'avvento dei nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica. Ecco imporsi la musica di facile ascolto e consumo, quella che oggi noi chiamiamo musica leggera e canzonette. Ma la romanza da salotto non uscì di scena. Noi diciamo romanza, in inglese romance, ma di romantico c'è molto poco, quasi niente. Musica sentimentale, gradevole, eseguibile anche con mezzi vocali limitati, da dilettanti con un minimo di talento. A volte anche no. In Italia, i critici dell'epoca consideravano la romanza da salotto italiana semplice musica di intrattenimento, anche se come romanze da camera apparvero brani di molto valore con firme illustri, Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Pizzetti, Respighi, con versi di D'Annunzio e di Giacomo. Ma quello che ancora oggi tiene alta la bandiera della romanza da salotto italiana è lui, Francesco Paolo Tosti, che nelle sue romanze, un po' scontate, preserva sempre eleganza e buon gusto. Francesco Paolo Tosti, Ideale. Le voci parallele sono di Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale con le voci dei tenori Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores. RNC Note di Classica. Manuel de Falla, Danze, Danza rituale del fuoco, Dall'amore stregone. Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota, dal Cappello a tre punte. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

Di Manuel De Falla abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone, Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota da Il cappello a tre punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, Notte di Classica.

Manuel Maria Ponce, Follia, preludio, tema e variazioni 1-6, chitarrista Diego Milanese.

0: Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato preludio, tema, variazioni da 1 a 6. Chitarrista Diego Milanese.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità, che apriamo naturalmente con l'attesa presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, presentazione che è in corso in questo momento in Vaticano nell'aula nuova del Sinodo. Per capire quali sono i contenuti dell'enciclica che appunto si sta presentando e che vedrà tra poco anche l'intervento inedito di Papa Leone alla presentazione, andiamo dal nostro vaticanista Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno a chi ci ascolta, eccomi qua.
3: Paolo, aiutaci a entrare nei contenuti di questa enciclica così attesa, la prima, abbiamo detto, di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, anche questo insomma tema non all'avanguardia di più, visti i tempi di un'enciclica, insomma, ecco, volevo chiederti se ci puoi un po' aiutare a entrare nei contenuti.
4: Ci proviamo, magari tu pensi di aver fatto una domanda semplice che invece non lo è per niente, perché dico subito che nell'edizione della libreria editrice Vaticana si parla di 230 pagine, è un testo lungo, però devo dire innanzitutto c'è una grande leggibilità, si legge benissimo con molta chiarezza. E poi i contenuti, sì, l'intelligenza artificiale, questo era stato anticipato, però dicendo così diciamo poco, perché di fatto è una sorta di grande affresco sul mondo contemporaneo, tutti i problemi del mondo contemporaneo, tutte le questioni aperte alla luce di questo sviluppo tecnologico della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale. Faccio per dire, rientrano nel tema la guerra, il multilateralismo, ma anche i diritti delle minoranze, la questione della democrazia, la questione dell'educazione dei bambini, dei ragazzi all'uso dei social, e insomma tantissimi temi, gli abusi nella Chiesa, faccio per dire. Poi c'è tutta una parte storica, una ricostruzione storica della storia, della dottrina sociale della Chiesa, proprio per far capire che questo interesse della Chiesa verso i nuovi fenomeni sociali, e l'intelligenza artificiale lo è, nasce su una tradizione già antica e anche su un metodo già collaudato da sempre. La Chiesa in qualche modo è chiamata, questa è la sua missione, mettere in dialogo i fenomeni nuovi, le res nove, le rerum novarum al genitivo di Papa Leone XIII, la famosa enciclica, metterle in dialogo con la sapienza del Vangelo, la sapienza eterna. E quello che prova a fare in questo testo Leone, però appunto ho citato un po' di temi qua e là per dare un'idea dell'ampiezza dei contenuti.
3: Eh sì Paolo, perché tu dicevi come appunto c'è questa ampia ricostruzione storica di come si è arrivati a elaborare diciamo la dottrina sociale della Chiesa, ci sono anche i fondamenti, altri gli elementi della dottrina sociale della Chiesa, perché in questa enciclica l'origine, la connessione con la Rerum Novarum è più che esplicita, tant'è vero che la firma è proprio nel giorno del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Allora, da questo punto di vista, qual è la connessione? Insomma, che cosa ci dice rispetto alle sfide di oggi? Ecco.
4: La connessione era evidente, lo disse subito, addirittura la connessione c'è già nella scelta del nome che fece Papa Prevost, appena eletto, Leone XIV, ponendosi in continuità col predecessore autore di questa enciclica, la Rerum Novarum, era fine 800, da lì è nata di fatto la dottrina sociale della Chiesa. E il parallelismo vuol dire che, come a quei tempi la rivoluzione industriale aveva sconvolto di fatto il vivere sociale, aveva introdotto novità veramente mai viste prima, e così oggi sta facendo l'intelligenza artificiale, perché veramente a leggere l'enciclica si capisce che è un tema che incrocia tutte le sfere del vivere umano. La Chiesa ha già elaborato, la dottrina sociale della Chiesa col Magistero dei Papi ha già elaborato dei principi cardine, il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Quello che fa Papa Leone in questo testo è ridefinire questi principi applicandoli ai nuovi fenomeni che sono di fatto un'evoluzione tecnologica, cioè un'intelligenza creata dall'uomo, che però, dice bene Papa Leone, non ha un'intenzionalità, non ha una coscienza. È una frase molto molto bella, se volete la vado a ritrovare, cioè sì. La tecnologia assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Allora deve essere sempre l'intelligenza umana, mi spiega Papa Leone, con la sua coscienza e la sua libertà, a stabilire l'uso e i limiti di questa tecnologia. Questo in sostanza è il senso. Bisogna dare un'anima a questa tecnologia, che di per sé è neutra, può essere usata per il bene e per il male. Il capitolo più appassionato, quello dove i toni si fanno più forti, più vibranti, è l'ultimo. Leone parla di guerra. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per creare delle armi. Incrocia anche il tema della corsa al riarmo. Sapete che Papa Leone non perde occasione di fatto per parlare di pace, quindi vi lascio immaginare cosa può dire Papa Leone di questo tema. Io capisco, voi mi chiedete i contenuti, ma veramente io rimanderei a una lettura, anche perché è un testo lungo, sì, però scritto bene, semplice, si legge bene. E davvero denso di contenuti, penso un documento destinato, io credo, a volte tante encicliche non è che lasciano tutte lo stesso segno nella certo. storia della Chiesa, questa enciclica secondo me lo lascerà invece.
3: Certo, assolutamente, anche perché oltre alla ricchezza dei temi, allo sguardo sull'attualità, c'è proprio questo richiamo, no, al senso del limite a 360 gradi, quindi è proprio una l'ampiezza anche per capire gli spazi di azione in cui poi la responsabilità umana si gioca, e quindi governare un fenomeno proprio per riuscire a ribaltare lo sguardo. E quindi guarda, ti ringrazio Paolo, anche perché appunto i contenuti sì, ma i contenuti poi ognuno di noi li leggerà, ma queste chiavi di lettura sono preziose e ti ringrazio di avercele date.
4: Con sì? un cenno, se posso, sì? Nella dottrina sociale della Chiesa un capo saldo è quello del dire: non tutto quello che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile. Questo vale naturalmente anche per l'intelligenza artificiale, e Papa Leone declina questo principio di nuovo di fronte a questi progressi straordinari della tecnologia, straordinari e ambivalenti.
3: Grazie Paolo, grazie davvero. E Alessandra Giacomucci ha intervistato proprio sulla Magnifica Humanitas il sociologo Michele Sorice, docente alla Sapienza, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le principali sfide dell'intelligenza artificiale evidenziate dall'enciclica. Sentiamo.
1: La principale sfida è quella della centralità dell'umano, e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità, e quindi da questo punto di vista uno strumento insieme agli altri di contributo alla crescita umana.
5: La questione del potere e la questione della verità come si intrecciano in questa enciclica?
1: La questione del potere è rilevante perché il Santo Padre ci ricorda che l'intelligenza artificiale, come in genere tutti i beni algoritmici, non possono essere la proprietà di pochi, ma devono essere in qualche modo bene comune. Questo naturalmente ha un impatto anche sulla verità. Se l'intelligenza artificiale è utilizzata come bene comune, essa non può che funzionare come strumento di crescita, di sviluppo della verità, altrimenti diventa uno strumento di manipolazione. Non è un caso che possa trasformarsi molto facilmente in uno strumento di asservimento della verità a interessi di pochi.
5: E a questo punto serve un'ecologia della comunicazione nuova con l'intelligenza artificiale?
1: È necessario che la comunicazione sia ecologica nel senso ampio, che diventi realmente integrale, come già ci aveva detto Papa Francesco qualche anno fa. E mi sembra che da questo punto di vista Papa Leone ci ricordi, in continuità col suo predecessore, che la comunicazione o è integrale o non è comunicazione, è soltanto calare dall'alto informazioni a un pubblico passivo. l'invito ad una comunicazione integrale e dunque ecologica è un invito ad una comunicazione che rimetta al centro ancora una volta i soggetti, le persone.
3: Magnifica Humanitas, come abbiamo detto, mette al centro la dignità umana anche dal punto di vista del lavoro. Alessandra Giacomucci ne ha parlato con il teologo Don Bruno Bignami, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI. Sentiamo.
6: Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dell'uomo e da sempre la Chiesa nelle sue encicliche sociali è intervenuta su questo, anche sul tema ovviamente delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale e tecnologia hanno oggi nel mondo del lavoro. C'è molto da dire. Una delle questioni grandi è che c'è una grandissima trasformazione in velocità del modo di lavorare. Questo chiede da una parte una capacità di recuperare la dimensione della formazione delle persone, dall'altra c'è anche una prospettiva positiva che l'enciclica mette in rilievo, cioè il fatto che i lavori più faticosi, alcuni lavori anche ripetitivi attraverso la tecnologia possono essere alleggeriti all'uomo. Quindi diciamo che c'è una evoluzione molto importante da presidiare. Questa trasformazione però non deve neanche farci dimenticare tutte le dimensioni di manipolazione o di utilizzo dell'intelligenza artificiale per evitare la responsabilità umana. Invece, tanto più nel mondo del lavoro, è fondamentale mettere al centro la responsabilità.
5: Dignità è una parola che ricorre molto spesso anche in questa enciclica. Ecco, quale cammino di dignità dentro questo nuovo scenario?
6: La dignità è innanzitutto quella della persona umana, non a caso l'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro, proprio perché se l'evoluzione, la trasformazione tecnologica la si fa a scapito di alcune categorie di persone che lavorano in termini di disumanità e di non dignità umana, allora vuol dire che non è un'autentica evoluzione, ma anzi rischiamo una regressione.
3: Era la voce di Don Bruno Bignami. In questo momento in corso, lo ricordiamo, la presentazione della enciclica Magnifica Humanitas, ed sta parlando il Cardinal Cerni, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, poi parlerà Papa Leone. Noi vi riproporremo i contenuti di quanto Papa Leone dirà in questa occasione inedita, perché appunto non era mai accaduto che un Papa fosse presente alla presentazione di una sua enciclica. Ora però voltiamo pagina, perché il Papa sabato mattina è tornato in Campania poche settimane dalla visita a Napoli Pompei ed è stato ad Acerra, nella terra dei fuochi. Ha incontrato in cattedrale il clero, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e in quell'occasione ha esortato a scardinare la cultura del privilegio che ha fatto male a questa terra. Ha detto: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Il Papa ha sottolineato come il grido della creazione dei poveri nella terra dei fuochi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Per questo, ha detto, serve una conversione, un grido che chiede una conversione. Tra gli incontri del Papa nella terra dei fuochi c'è anche quello con le mamme di Miriam, che da anni si battono contro l'inquinamento della loro terra e l'illegalità che produce. Alla Presidente Antonietta Moccia chiediamo innanzitutto com'è stato avere lì Papa Leone. Sentiamo.
7: È stato un momento veramente toccante, perché
8: tante famiglie erano là, chi aveva perso chi aveva perso un figlio, chi come noi, chi lo stiamo ancora, quindi stare davanti a lui è stata veramente molto emozionante per quello che rappresenta la luce. Noi questo vogliamo, che questo territorio non si spenga mai, quella luce, la speranza, il fatto di essere viste, accolte, questo abbiamo bisogno noi famiglie. È un territorio martoriato. La sua venuta ci ha portata, come detto prima, quella speranza che attendiamo da tempo.
3: Antonietta, e voi che cosa avete potuto far arrivare al Papa? Che cosa gli avete detto, chiesto, raccontato?
8: Io, quei pochi minuti che siamo stati davanti a lui, questo ho detto, di non abbandonarci e di darci quella speranza che da tempo attendiamo. Lui, devo dire, mi ha guardato negli occhi, sembrava come se mi scudasse nell'anima. È stato un momento veramente bellissimo. Sono stata capita e sentita.
3: Bello e forte. Sì. Antonietta, anche per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, qual è la vostra battaglia? Che cosa chiedete? Che cosa state vivendo nella vostra terra?
8: Noi, come mamme, da tempo che lottiamo per l'ambiente, perché sappiamo bene che tra malattie e ambiente innesto c'è. Mia figlia oggi ha 19 anni, l'associazione Le Mamme di Miriam è dedicata a lei perché è il simbolo della lotta, non ci siamo mai fermate. All'età di 5 anni le fu diagnosticato un medulloblastoma metastatico a quarto stadio. Ha subito 6 cicli di chemio, 2 autotrapianti e 60 radio. 3 anni fa ci sono voluto 10 anni per dire fuori pericolo, infatti nel 2023. È potuto dire, però mia figlia si porta tanti segni lasciati da quel mostro. I controlli continuano ancora, si faranno sempre. E io, nonostante tutto, sono fortunata. Veramente mia figlia è stata miracolata. Qua tanti bambini, tanti ragazzi che purtroppo non diventeranno mai adulti.
3: Certo. La causa, sappiamo, insomma, gli sversamenti.
8: La causa è l'ambiente, perché il medulloblastoma colpisce un bambino su 1 milione di abitanti. Ad Acerra ne siamo 60.000. Nel 2011, quando mia figlia fu ricoverata al Posillipon di Napoli, erano 4 i casi e tutte e 4 di Acerra. Quindi questo ci fa capire, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono gli scienziati, non lo dico io che sono una mamma.
3: Certo, è un'evidenza scientifica, certo, perché i numeri dovrebbero essere completamente diversi, non sarebbe pensabile in un territorio così piccolo.
8: Noi come mamme siamo diventate sentinelle del nostro territorio, invece di stare a casa. C'è chi non ce la fa e capisco, perché non tutti quanti reagiamo in un solo modo. Noi dell'associazione, perché le altre mamme fortunatamente non hanno queste problematiche, però hanno sposato la causa, giriamo le nostre campagne, facciamo denunce, adesso inviamo tutto al Badalassi, il commissario della sentenza CEDU, perché io sono una delle tante firmatarie di quella sentenza. Quindi monitoriamo le nostre campagne, dove si trova di tutto ancora oggi.
3: E quanto è prezioso questo vostro lavoro per andare verso
8: noi,
3: una soluzione?
8: Noi facciamo il nostro come mamme, però vorremmo che le istituzioni facciano la loro parte. Ne abbiamo bisogno, questo territorio sta morendo purtroppo. E con lui tanti figli.
3: Mamma mia, certo. Le chiedo un'ultima cosa, appunto, certo. Voi chiedete che le istituzioni facciano la loro parte e in che clima?
8: Prego. Noi 20 anni fa facevamo cortei, gridavamo il nostro dolore, volevamo le bonifiche. Dopo 20 anni facciamo la stessa cosa. Quindi fa capire che in 20 anni in questo territorio non è cambiato nulla, anzi è andato a peggiorare.
3: Sì, Sì, certo. Certo, se no non saremmo qui a parlarne ancora infatti, in questo modo. Antonietta, io la ringrazio veramente tantissimo, sia per l'intervista sia per
8: voi. Ringrazio voi che ogni tanto date voce a noi, senza voce, inascoltate.
3: Oh, per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Militi in regia, vi ricordo che si apre oggi pomeriggio l'82esima Assemblea Generale della CEI, ve ne parleremo. A tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia. Una casa per tutti fa parte del progetto Casa Insieme. Scopriamolo ascoltando Giovanni Pontali, responsabile del progetto per la Caritas della Spezia.
1: Progetto Casa Insieme, un progetto 8x1000 che ha l'obiettivo di far incontrare l'offerta di case con chi la casa la sta cercando. Nel nostro territorio sono migliaia le case che in questo momento sono libere e il poter incidere su un problema strutturale come quello della ricerca di un affitto sostenibile nel tempo per tante persone e tante famiglie che sono alla ricerca di un alloggio che corrisponda alle loro necessità è quello che stiamo cercando di fare grazie all'aiuto di tantissimi sacerdoti, di tantissime persone, di tutta la comunità. È un progetto ambizioso che si offre di poter sostenere le persone in tutte quelle pratiche che riguardano la locazione di un alloggio, accedendo anche al microprestito, accedendo anche a dei percorsi di garanzia e di aiuto e di accompagnamento per quello che riguarda piccoli lavori di ristrutturazione, l'acquisto del mobilio e tutte quelle parti che consentano a una persona di avere soddisfazione nell'offrire, nel mettere a disposizione una casa e agli inquilini di avere un luogo finalmente dove poter sviluppare il loro progetto di vita. Una casa per tutti è il nome della campagna che abbiamo promosso nell'ambito del nostro progetto. È una campagna che si rivolge innanzitutto ai sacerdoti della nostra comunità, perché proprio dalle parrocchie possa nascere un seme che germogli nella possibilità di aumentare sempre di più la solidarietà, la sensibilità rispetto a questo importantissimo tema di dignità della persona.
0: Don Manrico Mancini e Don Pietro Milazzo sono tra i molti sacerdoti sostenitori dell'iniziativa.
2: Tante persone ci cercano perché sono rimaste senza una casa, senza un tetto sotto il quale abitare e portare la loro famiglia. Se avete un immobile a disposizione, non esitate a contattarci per fare una scelta di cuore con il cuore.
3: Anche a questo serve l'8x1000, per aiutare le famiglie in difficoltà abitativa.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Si è conclusa con il tutto esaurito la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, il Festival dell'Antropologia del Contemporaneo, che avrà una piccola appendice mercoledì 3 giugno alle 5:30 del pomeriggio al Teatro Bolognini, dove verrà conferito il 10° premio internazionale Dialoghi di Pistoia allo scrittore francese Emmanuel Carrère, un appuntamento sicuramente molto atteso. Bentrovati da Carlo Magistretti e buon inizio di settimana. Questo è In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli. Ci occupiamo di questo argomento e chiudiamo oggi la cronaca e il racconto dell'edizione di quest'anno, la 79ª del Festival di Cannes, con le cronache che riguardano i commenti, soprattutto, perché più che le cronache ormai sono commenti, che riguardano alcuni vincitori del Palma d'Oro, quindi miglior regia e miglior film, sono sicuramente i due premi più importanti e più attesi. Parleremo però anche di molto altro, ma prima, come sempre, un po' di musica. E visto che andiamo a Cannes, un po' di francese non ci sta male, c'è Vivre la vie di Kelly Joyce.

Questa è Kelly Joyce, andiamo a Cannes, quindi restiamo in qualche modo in lingua francese, anche se in realtà tra i vincitori dell'edizione di quest'anno del Festival di Cannes ci sono degli spagnoli e un regista rumeno. Allora, parliamo intanto dei Javis, li chiamano così in Spagna, annunciati alla vigilia del festival dal direttore Fremeau come outsider sconosciuti al grande pubblico. In effetti nessuno fuori dalla Spagna li conosceva. Javier Ambrosi e Javier Calvo, appunto los Javis, gli Javi, diciamo così, questo è il loro soprannome in Spagna, sono tornati a casa da Cannes con la Palma d'Oro per la regia per il loro secondo film La Bola Negra, ex aequo con Fatherland di Pawlikowski. Qual è la cosa interessante in questo premio? Che nel 1999 i due erano ancora dei bambini e il loro maestro e coproduttore Pedro Almodóvar, con Tutto su mia madre, vinceva la Palma d'Oro a Cannes. L'accordo di distribuzione che hanno firmato con Netflix li pone anche da tenere d'occhio in vista degli Oscar dell'anno prossimo, perché Netflix non solo ha preso il film ma lo distribuirà nelle sale americane. Voi sapete, ve ne avevo parlato in altre occasioni quando parlavamo degli Oscar, che quella è una delle condizioni per poter partecipare: il film deve essere distribuito per almeno X giorni in almeno X sale degli Stati Uniti per poter concorrere all'edizione successiva degli Oscar. Niente male per Los Javis, appunto come li chiamano in Spagna, una carriera costruita mescolando ai gusti cinefili la militanza nel teatro off e nella televisione, anche quella molto molto pop. La parabola di questi due, celebrati dalla stampa spagnola come Remida dello spettacolo, todo lo che toccan lo convierten en oro, tutto quello che toccano si trasforma in oro, dicono i giornali spagnoli. Si torna indietro fino al 2013, il loro primo incontro, entrambi attori, Javier Ambrosi, madrilegno, classe 84, e Javier Calvo, 7 anni più giovane, nativo di Murcia, si sono conosciuti su Facebook. Subito una vita artistica e vita privata che si mescolano: prima tappa studi di regia a New York, poi il teatro a Madrid e poi le serie TV spagnole, con titoli che da noi forse non sono conosciuti ma in Spagna hanno segnato la storia della televisione. Paquita Salas è diventato un fenomeno pop, incentrata sulla storia di un agente sul Viale del Tramonto che ha vissuto momenti di gloria negli anni 80, ma ormai è un dinosauro nel mondo dello spettacolo dove dominano i millennial. Oppure La Llamada, un film musical, versione cinematografica del loro primo spettacolo, film che è uscito nel 2017, ha fatto il giro dei festival in tutto il mondo. Gli addetti ai lavori, insomma, li conoscevano già. I due Javier non hanno trascurato la carriera televisiva, sono stati giudici in vari programmi diciamo televisivi talent, come Operación Triunfo, come Il Cantante Mascherato, hanno presentato i premi Goya, che sono gli Oscar del cinema spagnolo, sono molto amici di Rosalia e di Madonna e erano appunto i perfetti sconosciuti della rassegna e lo sapevano benissimo fin dall'inizio. Il debito di gratitudine con Penelope Cruz, che è stata protagonista del loro film, ha interpretato una sciantosa, potremmo dire noi, per capire il tipo di personaggio, ed è stata una testimonial appassionata del loro talento, e loro si sono trovati a concorrere questa volta con quelli che considerano i loro maestri e ispiratori, appunto Almodóvar con Amarga Navidad, era in concorso anche lui come vi dicevo, e anche El Cerquido, che è il film di Sorogoyan, che è anche loro, anche Sorogoyan, un regista spagnolo per loro molto importante e ispiratore. Insomma, c'è da scommettere che questi due e questo film che si chiama La Bola Negra sarà da tenere d'occhio, come dicono gli osservatori, in vista proprio degli Oscar 2027.

E se prima abbiamo parlato dei due registi spagnoli che hanno vinto il premio come migliore regia, sicuramente il premio più importante è quello del miglior film. La Palma d'Oro è andata al regista rumeno Cristian Mungiu, uno dei pochissimi che l'ha vinta due volte la Palma d'Oro. L'aveva già vinta 20 anni fa con il film 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, adesso con Fjord, storia di opposti dogmatismi nella laica e progressista Norvegia. Un film complesso, dicono gli osservatori, che arriverà in Italia con la distribuzione della BIM e potrebbe irritare sia i liberali quanto i conservatori. È basato, dice lui, su vari casi di cronaca: la storia di una famiglia polacca con le autorità danesi, di una famiglia indiana con le autorità svedesi, una famiglia rumena con quelle norvegesi, e noi potremmo aggiungere anche il caso della famiglia nel bosco, più o meno quel meccanismo lì. Ho visto, dice il regista, emergere uno schema di conflitto tra i valori conservatori e quelli progressisti. Il regista, per preparare il film, ha incontrato famiglie, avvocati, giudici, si è documentato molto, ma dice non è un documentario, è un film di finzione costruito su esperienze reali. Il cuore del film è il conflitto, appunto, tra visioni del mondo inconciliabili. In Fjord, infatti, una coppia di immigrati romeni trasferiti in Norvegia entrano in conflitto, diciamo, con le istituzioni, perché vengono notati dei lividi sulla figlia. Scatta l'indagine dei servizi sociali, l'associazione per la tutela dei minori arriva a togliere i 5 figli alla famiglia, la Norvegia liberale invade quindi la sfera privata come accadrebbe in qualunque altro paese, e la fede cristiana dei genitori diventa un aggravante della situazione. Nel film questo è il nodo: lo Stato crede di proteggere i bambini, la famiglia di educarli nel modo giusto. Sui social media la polarizzazione. Alla domanda se il tema appropriazione ideologica del film fosse un problema, lui ha detto: certo, è un rischio, ma è un rischio che vale la pena correre. E intanto diversi titoli di Cannes, qui diciamo che cosa vedremo nelle sale di questo Festival di Cannes. Tanti film sono arrivati o arriveranno presto in sala, per esempio è già presente Amarga Navidad di Almodovar, e su Apple TV debutterà il 29 maggio il film di esordio alla regia di John Travolta, Volo notturno per Los Angeles. La BIM distribuirà, dicevamo, Fjord, ma anche Minotauro, Gentle Monster e Ship in the Box. La Lucky Red porterà Histoire Parallèle di Asghar Farhadi e Notre Salut di Emmanuel Maré. La Mubi distribuisce Coward, Fatherland di Paul Lykowski, che ha vinto, come dicevamo, anche lui ex aequo il premio come migliore regia, e probabilmente la Mubi dovrebbe acquisire anche la Bola Negra dei Los Javis di cui parlavamo prima. Paper Tiger di James Gray sarà distribuito da 01 Distribution. Insomma, molti film saranno presto disponibili nelle sale e nelle piattaforme.

Archiviato anche per quest'anno il Festival di Cannes, adesso parliamo di altre iniziative culturali, parliamo di Venezia Biennale d'Arte, si è aperta, lo sappiamo, le polemiche ormai sono dimenticate perché non si è più saputo niente di più di quello che si sapeva all'indomani della inaugurazione della Biennale. Adesso ci sono proprio le opere che parlano, per esempio vi posso raccontare quello della Guatemala, l'eroismo silenzioso delle donne delle comunità Maya, madri e mogli che offrono la propria esistenza alla collettività logorandosi nel corpo fino a cancellare le loro impronte digitali nel gesto quotidiano di macinare il mais sul comal rovente per dare nutrimento alla famiglia. È al centro del progetto espositivo Las Invisibles, curato da Stefania Pieralice e Elsie Wunderlich, con cui il Guatemala torna alla Biennale d'Arte di Venezia. Magari nei prossimi giorni avremo modo di guardare cosa hanno proposto anche altri paesi nei loro padiglioni. Va bene, ancora altre notizie. Andiamo a Roma per la società Dante Alighieri, che oggi inaugura la nuova sede con la scuola di italiano per stranieri o per chi vuole studiare, approfondire la nostra lingua, che apre una nuova sede appunto in via Flaminia 79 a Roma, inaugurata oggi dal presidente della Dante Alighieri Andrea Riccardi e la vicepresidente e la scrittrice Edith Brook. La scuola offre 7 aule tecnologiche, una sala studio, uno spazio espositivo per chi insegna o studia l'italiano come lingua straniera o seconda lingua. Ora quindi ha 2 sedi la Dante Alighieri, quella di Palazzo Firenze a Campo Marzio, dove restano le attività istituzionali, culturali, di coordinamento, e il nuovo spazio in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo, per offrire agli studenti e ai docenti degli spazi studio vicini anche alle principali attrazioni culturali del centro città. Insomma, lì vicino per esempio ci sono un paio di Caravaggio da andare a vedere, tra le tante cose. A Palazzo Firenze resta la biblioteca intitolata Tullio De Mauro e la biblioteca centrale. La società Dante Alighieri è stata fondata nel 1889 e promuove la nostra lingua e cultura nel mondo. C'è una rete con sedi in Italia, Milano, Bologna, Firenze, Torino e tantissime altre sedi in tutto il mondo. Invece vi voglio parlare, a proposito di scrittori, di una pubblicazione che riguarda dei ritrovamenti di un scrittore molto amato, Emilio Salgari, che tutti conosciamo per i suoi libri d'avventura, ma in realtà all'inizio della carriera faceva il cronista e critico teatrale per la Nuova Arena, quotidiano di Verona. Il periodo è tra il 1883 e l'85, quando firmava i suoi articoli con lo pseudonimo Emilius, e quindi andava a recensire, a vedere quello che succedeva dietro le quinte di opere liriche, operette, spettacoli popolari, rappresentazioni drammatiche nei teatri di Verona e provincia. A riportare alla luce questo materiale è il volume Sulle scene, pubblicato da Aragno, che restituisce un mosaico di 38 cronache teatrali e 88 recensioni per un totale di 126 articoli di giornale finora inediti per la maggior parte. Il lavoro, curato dallo studioso salgariano Claudio Gallo, mette in evidenza una figura del creatore di Sandokan sorprendentemente moderna, capace di osservare la scena teatrale non solo come spettacolo, ma come macchina complessa di gesti, suoni, movimenti e artifici tecnici.

0: Adesso parliamo di una mostra dedicata a due importanti fotografi. Quando si studia la storia della fotografia, i Becker vengono sempre fuori, perché sono stati due coniugi tedeschi dalla modesta aria borghese, che dalla fine degli anni 50 fino alla fine del secolo scorso giravano l'Europa con un loro furgoncino Volkswagen, tipicamente tedesco, sul quale c'erano sul tetto delle scale. A cosa servivano queste scale? Servivano per montare delle macchine fotografiche sopra dei cavalletti molto alti, per poter fare delle fotografie in questi luoghi abbandonati di ex industrie, archeologia industriale si potrebbe dire. Una grande mostra al MAST di Bologna fino al 27 settembre, intitolata History of Method, la più completa mai dedicata in Italia ai due Becker, che sono scomparsi nel 2007-2015, erano appunto una coppia di coniugi che iniziarono facendo come lavoro i fotografi di paesaggi, quindi ampi e narrativi. Poi qualcosa evidentemente li ha colpiti entrambi e cominciavano a cercare industrie abbandonate, e più che le industrie soprattutto quelle grandi strutture che venivano costruite spesso in cemento armato per lavorare e fare grandi lavorazioni industriali, e che poi già negli anni 50 cominciavano a essere abbandonate a favore di meccanismi più piccoli, più agili, più moderni, in strutture meno impattanti. E queste strutture, questi vecchi diciamo manufatti in giro per l'Europa, costava troppo distruggerli, quindi si lasciavano lì, e loro fotografavano queste strutture, queste torri, questi gasometri per esempio, e ne hanno fatte una serie, tantissime, e quindi sono tutte foto molto interessanti in bianco e nero che hanno come appunto caratteristica unica appunto l'assenza del colore, il bianco e nero, il posizionamento della macchina fotografica rispetto all'oggetto che viene fotografato, più o meno sempre alla stessa distanza, più o meno sempre alla stessa altezza, e poi appunto i soggetti, tutti strutture diciamo industriali alte, quindi delle torri di lavorazione oppure delle strutture per tenere dei meccanismi che dovevano muovere delle cose e che poi appunto non sono più serviti, tutti quanti messi uno di fianco all'altro. È una sorta di fotografia dell'archeologia industriale dell'Europa della seconda metà del Novecento. Questo fino alla fine di settembre al MAST di Bologna.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Adesso parliamo di un libro che ci parla di geopolitica nel vero senso del termine. È un libro intitolato Israele e Palestina in 10 mappe di Laura Canali, pubblicato da Marsilio, da domani in libreria. Una mappa può rappresentare uno scenario destinato a durare anni o bruciarsi in poche ore, come accade quando ci sono dei contesti di guerra, e purtroppo in quelle terre, nella Terra Santa, di nuovo si parla molto di guerra, ai noi. Il libro Israele e Palestina in 10 mappe è scritto da Laura Canali, che è una cartografa con formazione artistica, dice lei, ed è l'autrice per esempio di tutte le mappe geopolitiche di Limes fin dal 93. Lei dice: ho seguito le guerre sin dal primo momento. Nel libro si parte dalla geografia dell'area della Palestina, ma c'è anche tanta storia, a cominciare da Erodoto, che fu il primo a usare la parola Palestina nel V secolo avanti Cristo, fino ad arrivare alla nascita del sionismo, la crisi di Suez del 56 e quello che accade anche nei giorni, al giorno d'oggi, insomma nei giorni contemporanei. È fondamentale dunque distinguere tra mappa geografica e mappa geopolitica. Le mappe geopolitiche che lei ha disegnato in questo libro raccontano, attraverso, insieme al testo di un analista che spiega i vari passaggi, raccontano in maniera più semplice forse quella che è l'evoluzione della storia di quell'area geografica dagli inizi più o meno fino a oggi, e è utilissima probabilmente per farsi un quadro della situazione il più completo possibile, facilitato proprio dalle mappe che riassumono, con la loro capacità di sintesi, riassumono pezzi di storia in appunto un disegno che facilita la comprensione.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. C'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera su TV 2000. In prima serata c'è un film intitolato Le chiavi del paradiso, film del 44 statunitense con Gregory Peck, che in quel caso vinse anche l'Oscar come miglior attore protagonista. È la storia di un seminarista reputato problematico dai suoi superiori, che arriva a prendere i voti e parte in missione per la Cina. Partendo da una situazione disperata, l'uomo però diviene uno stimato sacerdote in Cina con l'andare del tempo, e qui è la storia, insomma, di questo personaggio. Le chiavi del paradiso inizia alle 21:15 stasera su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Torna domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Buona serata a tutti voi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In Cammino. In Cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
3: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo della settimana della comunicazione 2026.
1: In Cammino.
3: Custodire voci e volti umani, questo è il tema che, insomma, è ripreso dal messaggio del Santo Padre per la giornata delle comunicazioni sociali di quest'anno, un'edizione che si è svolta nella diocesi di Albano. Andiamo in ordine, vi presento i nostri ospiti che sono già qua. Ringrazio Suor Cristina Beffa per essere tornata nei nostri studi.
4: Grazie a te per avermi invitato.
3: È un grande piacere, figlia di San Paolo, referente del Festival della Settimana della Comunicazione. Grazie. E poi con noi c'è anche Don Alessandro Saputo, ben trovato.
5: Buonasera a tutti.
3: Vicario episcopale per il coordinamento pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano, l'ho detta giusta?
5: Esattamente, perfetto,
3: un premio, promosso. Molto bene. Allora, cominciamo a raccontare di questa bella iniziativa, Suor Cristina, ventunesima edizione,
4: una grande tradizione. A partire dal 2006, certamente una grande e bella manifestazione quest'anno. Guarda, è stato un festival diffuso, abbiamo avuto le Olimpiadi di...
3: Certo.
4: Albano è riuscito a fare un festival diffuso la prima volta nella storia del festival.
3: In più territori della stessa diocesi.
4: In più territori della stessa diocesi, con una bella risposta, con tanta varietà. E guarda, mi pare che il vescovo
3: Viva
4: abbia centrato proprio, e quasi mi ha tolto le parole, come Paolina dice: per due settimane siamo riusciti a raggiungere luoghi, persone, parrocchie, scuole, associazioni attraverso tutti i linguaggi della comunicazione, dell'arte, della fotografia, della musica, del teatro, attraverso delle conferenze, attraverso degli incontri fraterni. Siamo riusciti a dialogare con le istituzioni civili, oltre che con...
3: Questo è bello, perché è proprio il carisma paolino che gira ogni anno una diocesi.
4: Io sono rimasta commossa, l'avrei abbracciato ma era troppo lontano.
3: Don Alessandro Saputo, l'entusiasmo di Suor Cristina restituisce bene probabilmente l'esperienza che avete vissuto. È un'iniziativa che, questa è bella, profetica da quel punto di vista dei paolini, ogni anno una diocesi, per poter animare, in alcuni casi rianimare, tutto quello che ha a che fare con la comunicazione, le comunicazioni sociali. Poi quest'anno c'era anche un tema molto importante.
5: Beh, l'entusiasmo di Suor Cristina, l'entusiasmo della famiglia paolina ci ha coinvolto fin dall'inizio, fin dalla preparazione del festival, ma poi ci siamo fatti anche un po' prendere la mano come diocesi. Infatti siamo riusciti a realizzare in due settimane quasi 50 eventi su tutto il territorio diocesano, e il coinvolgimento è stato veramente trasversale, perché non sono state coinvolte soltanto, diciamo, i direttori della curia diocesana o le realtà associative già presenti sul territorio diocesano, ma abbiamo coinvolto molto le parrocchie, abbiamo coinvolto tutte quelle associazioni che ruotano intorno ad alcuni temi, come sono appunto i temi dell'ecologia, i temi della prossimità sociale, i temi legati alla cura del territorio, alla salvaguardia dei beni anche culturali presenti in diocesi, e abbiamo trovato una risposta che è andata, al mio parere, ben al di sopra anche delle nostre aspettative. Non ci saremmo aspettati né di riuscire a organizzare più di 50 eventi, né tantomeno che tutti questi eventi avrebbero avuto una risposta così significativa, così bella, così entusiasta. E anche tutti i nostri
6: In Blu, la radio con tante radio dentro.
7: Morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo primo. Come andò che Maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino.

0: C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei caminetti, per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastro Antonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: «Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino». Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e ad ingrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile, sottile, che disse raccomandandosi: «Non mi picchiar tanto forte!» Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque? «Ho capito», disse allora ridendo e grattandosi la parrucca.
1: «Si vede che quella vocina me la son figurata io. Rimettiamoci a lavorare».
0: E, ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno.
2: «Oi! Tu m'hai fatto male!»
0: gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento:
1: «Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui. È un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque? Che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per... Se

0: Andosi di ridere arruffandosi la parrucca e si vede che quella vocina che ha detto oi me la son figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrata addosso una gran paura? Si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: «Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo!» Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e persino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.
1: In blu. RNC in blu. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: altro che l'uso.
1: RNC presenta
2: Cose di musica.
3: Cose di musica.
2: A cura di Paola De Simone.
4: Riparte una nuova settimana di Cose di musica. Ogni puntata mette insieme tre storie che parlano lo stesso linguaggio, quello musicale. E quelle di oggi riguardano una canzone, Attenti al lupo di Lucio Dalla, poi una band, i Franz Ferdinand, e infine un aneddoto che vede Donatella Rettore incidere un brano inedito di Elton John. Come sempre c'è un brano da playlist ad aprire le danze. E poi cominciamo.

0: La canzone.
1: Attenti al lupo è uno dei brani più riconoscibili di Lucio Dalla e rappresenta un momento chiave della sua carriera negli anni 90. La canzone viene pubblicata come primo singolo dell'album A Cambio, segnando una svolta verso un linguaggio più diretto e pop, senza rinunciare però alla forza evocativa che ha sempre caratterizzato la scrittura di Dalla. Nonostante il brano calzi perfettamente alla sua voce e al suo stile, in realtà non è stato scritto da lui, ma da Ron, che lo aveva inizialmente composto per sé, ma decise di cederlo dopo averlo fatto ascoltare a Dalla, che ne intuì immediatamente il potenziale comunicativo.

Attenti al lupo, lo dicevamo, è un regalo che Ron fece all'amico Lucio Dalla, perché inizialmente aveva scritto la canzone per sé, ma dopo averla fatta ascoltare all'amico decise che era più adatta a lui. La scelta si rivelò decisiva. Attenti al lupo venne presentata al grande pubblico durante Fantastico 90, uno dei programmi televisivi più seguiti dell'epoca, e in poche settimane divenne un fenomeno nazionale. Il singolo raggiunse il primo posto della classifica italiana e rimase a lungo tra i brani più venduti dell'anno. Non solo, Attenti al lupo ottenne riscontri positivi anche all'estero, in particolare in America Latina, confermando la capacità di Dalla di superare i confini linguistici.

0: Anche la leggendaria Piazza Grande che abbiamo ascoltato nasce dalla collaborazione tra Lucio Dalla, che ha coscritto il testo, e Ron, autore della musica. Una sensibilità alla loro e una sinergia artistica che è ben raccontata, come abbiamo visto, da Attenti al Lupo, che nel suo essere all'apparenza quasi una filastrocca costruita su immagini quotidiane e ripetizioni martellanti, sprigiona invece una forza espressiva elevatissima, diventando metafora del pericolo, dell'inganno e della fragilità emotiva. A distanza di oltre 30 anni, Attenti al Lupo resta uno dei brani più trasmessi e riconoscibili del repertorio di Dalla, esempio perfetto di come una canzone pop possa essere semplice, ambigua e duratura allo stesso tempo. Ora però andiamo a parlarvi di una band, i Franz Ferdinand. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: La band.
1: I Franz Ferdinand sono una band rock scozzese formatasi a Glasgow nel 2002. Il gruppo nasce attorno alla figura di Alex Capranos, cantante e chitarrista affiancato da Nick McCartney, Bob Hardy e Paul Thompson nella formazione originale. Il nome della band deriva dall'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, figura storica la cui uccisione nel 1914 è considerata l'evento scatenante della Prima Guerra Mondiale, scelta che il gruppo ha dichiarato legata all'impatto esplosivo del nome più che a un intento politico. Il debutto discografico arriva nel 2004 con l'album omonimo, che ottiene un successo immediato grazie a singoli come Take Me Out, che entra nelle classifiche di numerosi paesi e diventa uno dei brani simbolo del post-punk revival dei primi anni 2000.

Take Me Out è il singolo della consacrazione dei Franz Ferdinand, inserito nel loro primo album omonimo, che si aggiudica il Mercury Prize 2004, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della musica britannica, e viene certificato disco di platino nel Regno Unito. Nel 2005 esce You Could Have It So Much Better, che grazie a singoli come Do You Want To, che stiamo per ascoltare, conferma l'identità sonora della band, caratterizzata da chitarre taglienti, ritmi ballabili e un'estetica fortemente influenzata dall'arte grafica modernista. Seguono Tonight Franz Ferdinand del 2009, orientato verso sonorità più elettroniche dance rock, e Right Through Right Words Right Action del 2013, che segna un ritorno a un suono più diretto e chitarristico. Oh, well,

0: Brano diretto e ballabile, Do You Want To? È il singolo che confermò il successo dei Franz Ferdinand, il cui suono è caratterizzato da chitarre secche e ritmiche, linee di basso marcate e un'impostazione fortemente danzabile, influenzata dal post-punk e dalla new wave. Un'identità dance floor che prosegue in tutti i loro lavori. Nel corso degli anni la band ha affrontato cambi di formazione, ma ha mantenuto una presenza costante nel panorama indie internazionale, spiccando come caso rilevante di gruppo capace di coniugare accessibilità pop, estetica art rock e continuità progettuale nel tempo. E ora si cambia argomento. Stiamo per parlarvi di quella volta in cui Donatella Rettore incise un brano inedito di Elton John, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'aneddoto.
1: Negli anni immediatamente successivi al successo ottenuto in Italia con hit come Splendido, Splendente e Cobra, Donatella Rettore si ritrovò a intrecciare la sua carriera con elementi dell'industria musicale internazionale. Tra questi c'è una connessione con il repertorio di Elton John. Il caso più noto riguarda il brano Remember, da lei inciso e pubblicato nel 1981 all'interno del disco Estasi Clamorosa. In realtà la canzone era stata composta in origine da Elton John e dal suo paroliere Bernie Taupin alla fine degli anni 70, con l'intenzione di farla incidere da Frank Sinatra. Sinatra la registrò effettivamente nel luglio 78 in California, ma quella versione non fu mai pubblicata ufficialmente e rimase inedita per decenni, finché non fu riscoperta nel 2002. Per questo in rete potete ascoltarla, ma l'audio è talmente compromesso che non è stato possibile proporvelo qui. Vi offriamo invece la versione incisa 3 anni dopo dalla Rettore.

Questa versione di Remember, incisa da Donatella Rettore nel 1981, è l'unica pubblicata su disco, sebbene non sia stata pensata da Elton John appositamente per lei, come emerge da fonti storiche e discografiche, benché la stessa Rettore in alcune interviste e apparizioni televisive abbia descritto in termini amichevoli il rapporto con la pop star inglese. La curiosità attorno alla pubblicazione di Remember si inserisce in un periodo in cui Donatella

La rettore cercava anche di espandere la propria carriera all'estero, partecipando a trasmissioni televisive fuori dall'Italia e incrociando artisti internazionali come gli ABBA e appunto Elton John, autore del brano Remember, di cui registrò un provino lui stesso a fine anni 70 e che vi facciamo ascoltare.

0: Eccola qui la voce di Elton John in Remember, brano inciso in seguito da Donatella Rettore e inserito nel suo disco Estasi Clamorosa. In realtà c'è anche un'altra canzone pubblicata dalla cantante veneta nel 1983 e riconducibile all'entourage di Elton John. Si intitola Sweetheart on Parade e la trovate all'interno dell'album Far West. Ma anche in questo caso non si tratta di un regalo in senso stretto, né di un pezzo scritto esclusivamente per lei, bensì dell'esecuzione di materiale composto dal team creativo di Elton John in un periodo di sperimentazione internazionale. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, dato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote

L'iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateaubolard. Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale: Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al Conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: RNC presenta
4: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Sol, Sol, Giovanni Caccamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
5: Giusto.
4: È così?
5: Sì, sì.
4: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
5: Sì, sì, sì.
4: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
5: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa. Poi mio papà ha avuto un cancro.
4: È mancato presto, troppo.
5: Sì, è mancato presto. E questi 2 anni, diciamo, della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
4: Architettura.
5: E quindi sognavo di fare il cantautore. E mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
4: Okay.
5: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo. Cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
4: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
5: Perché, diciamo, volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
4: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa: lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
5: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
4: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
5: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
4: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo abborda.
5: Sì, sì, sì.
4: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
5: Sì.
4: Tra maestro e allievo.
5: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
4: Non si butti giù così.
5: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
4: Non mi è andata bene.
5: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. quindi tornai a casa disilluso.
4: Imita molto bene la voce.
5: Sì, sì.
4: Potevano fare lei il film.
5: Io, insomma, attore
4: e la richiamò.
5: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene, ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato,
4: le ha fatto aprire i suoi concerti, sì, le ha prodotto il primo disco.
5: E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
4: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
5: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio, ricordo eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro, più avrai successo più ne vorrai. Ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita, quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
4: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
5: Sì,
4: mito
5: assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi
4: padri
5: si è concretizzato.
4: Padri nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro,
5: sì.
4: Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro.
5: Sì.
4: Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
5: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare un po', come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse, e quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
4: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lì non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante.
5: E qui
4: c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano, doc,
5: sì.
4: Cos'è nato?
5: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
4: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
5: sì, Fiorello, Michele Placido,
4: esatto.
5: Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. Tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
4: E perché secondo lei?
5: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
4: Chi sta peggio?
5: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
4: E che avete fatto?
5: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
4: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
5: Ma forse il disarmo in questo momento.
4: Complicato.
5: Ma sceglierne una è complicato.
4: Beh,
5: direi
4: sì.
5: Direi
4: che già con la pace avremmo una base buona per cominciare a mettere a posto le altre
5: cose. Esatto, serve quella.
4: Senta, ma Papa Francesco che ho nominato prima in questo progetto che c'entra?
5: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente, fuori dal mondo virtuale. E quindi nasce l'idea di riunirci, 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto, in un luogo straordinario. E quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
4: Così.
5: Sì, alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
4: il manifesto dell'umanesimo.
5: Sì,
4: esatto.
5: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento e futuro.
4: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
5: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
4: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però
5: sì,
4: non ha molta voglia.
5: Sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
4: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
5: Sì.
4: Ma lei è credente?
5: Ma come si fa a non esserlo? Cioè,
4: non so.
5: È talmente.
4: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
5: Esatto, è quello.
4: Perché?
5: Cioè, penso che, allora, per me io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
4: Tutti.
5: Esatto,
4: tutti.
5: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio,
4: bene
5: o
4: nostro
5: per la luce.
4: E altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
5: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo, anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere, a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè, ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente,
4: e spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa,
5: certo,
4: comodo,
5: certo,
4: stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo, beh, innanzitutto volevo una parentesi: lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
5: lei, proprio, sì, sì,
4: dialogo con sua, ma perché?
5: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo, e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
4: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
5: Penso di sì.
4: Eh?
5: Sì, sì, dai, ne sono certo.
4: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice, no.
5: Ci siamo conosciuti.
4: Because the night, mi piace.
5: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano, c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto... ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone, Il cambiamento, con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì...
4: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi, le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
5: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro, quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale per quanto mi riguarda, o artistica, quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita grazie...
4: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi, o i temi sono suoi?
5: No, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima, delicatissima.
4: Ho detto all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia, è abbastanza riservato, è una persona che sceglie le sue presenze, la sua, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
5: Sì, ma diciamo, appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
4: Esatto.
5: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di far sì che sia autentico.
4: Sì, però deve anche essere conosciuto,
5: certo,
4: no?
5: Assolutamente. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questa... questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la quotidianità, cioè come se, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce, perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
4: di
5: con
4: pensare.
5: La musica,
4: basterebbe
5: di pensare. Esatto.
4: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Mm-hmm. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
5: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, e che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore, se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me, perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto saggiamente qualcuno.
4: È un tuffo nell'eterno?
5: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo memento mori, ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che memento mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo?
4: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
5: perché
4: serve?
5: Qual è la mia missione di vita?
4: Vivere.
5: Esatto, sì.
4: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa scegli?
5: Ma in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica, che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'alba dentro l'imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
4: Grazie.
5: Grazie a lei.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di InBlu 2000, oggi parliamo della settimana della comunicazione 2026.
1: In Cammino.
2: Custodire voci e volti umani, questo è il tema che insomma ripreso dal messaggio del Santo Padre per la giornata delle comunicazioni sociali di quest'anno, un'edizione che si è svolta nella diocesi di Albano. Andiamo in ordine, vi presento i nostri ospiti che sono già qua. Ringrazio Suor Cristina Beffa per essere tornata nei nostri studi.
3: Grazie a te per avermi invitato.
2: È un grande piacere, figlia di San Paolo, referente del Festival della Settimana della Comunicazione. Grazie. E poi con noi c'è anche Don Alessandro Saputo, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
2: Vicario episcopale per il coordinamento pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano, l'ho detta giusta?
4: Esattamente, perfetto,
2: un premio, promosso. Molto bene. Allora, cominciamo a raccontare di questa bella iniziativa, Suor Cristina, ventunesima edizione,
3: una grande tradizione. A partire dal 2006, certamente una grande e bella manifestazione quest'anno. Guarda, è stato un festival diffuso, abbiamo avuto le Olimpiadi di
2: certo.
3: Albano è riuscito a fare un festival diffuso la prima volta nella storia del festival.
2: In più territori della stessa diocesi
3: con una bella risposta, con tanta varietà. E guarda, mi pare che il vescovo
2: Viva
3: abbia centrato proprio e quasi mi ha tolto le parole, come Paolina dice: per due settimane siamo riusciti a raggiungere luoghi, persone, parrocchie, scuole, associazioni attraverso tutti i linguaggi della comunicazione, dell'arte, della fotografia, della musica, del teatro, attraverso delle conferenze, attraverso degli incontri fraterni. Siamo riusciti a dialogare con le istituzioni civili, oltre che con
2: questo è bello, perché è proprio il carisma paolino che gira ogni anno una diocesi.
3: Io sono rimasta commossa, l'avrei abbracciato ma era troppo lontano.
2: Don Alessandro Saputo, l'entusiasmo di Suor Cristina restituisce bene probabilmente l'esperienza che avete vissuto. È un'iniziativa che, questa è bella, profetica da quel punto di vista dei paolini, ogni anno una diocesi per poter animare, in alcuni casi rianimare, tutto quello che ha a che fare con la comunicazione, le comunicazioni sociali. Poi quest'anno c'era anche un tema molto importante.
4: Beh, l'entusiasmo di Suor Cristina, l'entusiasmo della famiglia paolina ci ha coinvolto fin dall'inizio, fin dalla preparazione del festival, ma poi ci siamo fatti anche un po' prendere la mano come diocesi. Infatti siamo riusciti a realizzare in due settimane quasi 50 eventi su tutto il territorio diocesano, e il coinvolgimento è stato veramente trasversale, perché non sono state coinvolte soltanto, diciamo, i direttori della curia diocesana o le realtà associative già presenti sul territorio diocesano, ma abbiamo coinvolto molto le parrocchie, abbiamo coinvolto tutte quelle associazioni che ruotano intorno ad alcuni temi, come sono appunto i temi dell'ecologia, i temi della prossimità sociale, i temi legati alla cura del territorio, alla salvaguardia dei beni anche culturali presenti in diocesi, e abbiamo trovato una risposta che è andata, al mio parere, ben al di sopra anche delle nostre aspettative. Non ci saremmo aspettati né di riuscire a organizzare più di 50 eventi, né tantomeno che tutti questi eventi avrebbero avuto una risposta così significativa, così bella, così entusiasta. E anche tutti i nostri parroci hanno in qualche modo risposto positivamente, si sono lasciati contagiare da questo entusiasmo. Quindi alla fine di queste due settimane posso dire che usciamo con una ricchezza enorme, una ricchezza formativa, perché abbiamo veramente imparato tanto, abbiamo declinato il messaggio del Pontefice in tanti modi, ma soprattutto una ricchezza relazionale. Noi avevamo già come diocesi da tempo cercato di sviluppare una rete di relazioni con il mondo civico, con il mondo associativo, e quelle esperienze già in atto sono state fortificate, ma ne abbiamo aperte altre che invece non avevano ancora avuto la giusta attenzione.
2: Cioè, dicevamo 21 edizioni, Suor Cristina, ogni anno un luogo, ma proprio insomma il carisma. Voi siete dei missionari della comunicazione, come Paolino.
3: Certamente.
2: E qual è secondo te, Suor Cristina, la situazione, il termometro della consapevolezza della comunicazione nella Chiesa oggi?
3: Guarda, Brutalmente potrei dire che la comunicazione è molto trascurata, ecco, come fatto, certo, no? Me ne accorgo quando giriamo nelle diocesi, perché per esempio l'anno dopo la stessa diocesi che fa il festival non fa altro. Però invece devo dire che un grande cammino la Chiesa lo sta facendo, tanto che ha superato i paolini e le paoline, questo è poco ma sicuro.
2: Vabbè, Don Alberione sarebbe contento, certo, perché
3: avete... noi siamo stati i pionieri, esatto, e poi, esatto, la Chiesa va avanti. Infatti stiamo quasi scomparendo, ma perché è giusto così, deve andare avanti questo nostro carisma. E mi ricordo sempre che all'inizio della sua fondazione Don Alberione raccomandava ai suoi: bisogna che andiamo dalla gente dove la troviamo. Allora erano i bar, erano gli oratori, adesso nel mondo digitale questo vecchiarello, come gioirebbe, come ci inciterebbe, altro che, ci fustigherebbe per come dovremmo rispondere veramente a questo carisma.
2: Don Alessandro, custodire voci e volti umani, questo verbo, no, della custodia, anche attraverso la parola, attraverso il gesto che diventa relazione e quindi comunicazione e quindi comunione e comunità, questi sono tanti passaggi, no, che mettono però all'inizio il fatto di andare, di uscire, di andare, quasi di buttarsi.
4: Ma quello che ti posso dire è che questi verbi, queste parole, noi come diocesi le avevamo già declinate spesso e volentieri, e il prendersi cura in tutte le sue dimensioni dell'altro, e venivamo già da percorsi formativi destinati proprio al clero. L'anno precedente avevamo fatto proprio 2 settimane di formazione per il clero della nostra diocesi sul tema della comunicazione, e quindi abbiamo continuato a declinare. Ma ci sono state delle esperienze che ci hanno aiutato particolarmente. Mi viene adesso in mente una in particolare. Insieme con l'ASL Roma 6 abbiamo fatto una mostra fotografica legata ai pazienti oncologici dell'ospedale, e sia i pazienti sia il personale sanitario si sono messi a disposizione è venuto un fotografo professionista, ha fatto le foto dei volti dei malati che si sono raccontati, ed è stata un'esperienza toccante. Quando è stata presentata presso l'ospedale dei Castelli Romani, io in più di un'occasione, devo dire la verità, mi sono commosso, e questo solo per dirne una, ma ce n'è stata un'altra a mio parere molto significativa. Sul territorio della nostra diocesi c'è una zona, Aprilia, nella provincia di Latina, che è caratterizzata anche da una presenza molto massiccia di persone che vengono
3: sick,
4: esattamente, e abbiamo fatto una mostra fotografica per dare un volto a queste persone che spesso in questi contesti lavorativi vengono spersonalizzate.
2: C'è tutto il tema del caporalato, esattamente, continuo, insomma.
4: E abbiamo voluto proprio sottolinearlo questo per farci prossimi di questo mondo, che è un mondo troppo spesso dimenticato da chi abita questi territori, che fa scomparire queste persone e le dimentica.
2: Ascoltiamo un brano, una canzone, arriva dal 1997 ma sembra scritta ieri, questa è una cover, era Marina Rei con il brano che si intitola Primavera.

0: sulle buone notizie. Le buone notizie sono quanto di più buono c'è, cioè magari anche proprio per in questo periodo, per il cuore, per l'animo delle persone. E qui i comunicatori, anche cattolici soprattutto, hanno una grande responsabilità. Ne stiamo parlando della settimana della comunicazione 2026 con Suor Cristina Beffa e con Don Alessandro Saputo. Suor Cristina, i giovani sono stati protagonisti, perché
1: i giovani sono
0: anche
1: stati
0: i missionari digitali di Shine to Share, un bel percorso. Parlavamo di CEI, no? Che sta in qualche modo coltivando nuovi comunicatori. Questa è una bella notizia.
1: È un'ottima notizia questa. Poi devo dire che è stata un'esperienza veramente entusiasmante, penso anche per la diocesi, pur nella fatica di dover trovare spazi, luoghi. Mi ricordo, no? La fatica di trovare, di risolvere tutti i problemi che si presentavano. E questi sono stati 3 giorni veramente efficaci, molto importanti. I giovani che circolavano e hanno visitato le opere della Caritas del territorio ne sono rimasti coinvolti, entusiasti. Però una delle novità del Festival di Albano è quella di aver coinvolto le scuole, ma in modo abbastanza rilevante, perché tutti gli anni stiamo attenti alle scuole, ma quest'anno i licei, gli istituti delle superiori che hanno proprio partecipato. Pensate che all'istituto di Ciampino, adesso tu, Don Alessandro, mi puoi aiutare come si chiama questo istituto, gli studenti fanno un giornaletto che si chiama Informazione. Anche i muri parlano. Il numero di marzo e aprile è stato dedicato alla comunicazione, richiamando il titolo del festival, Voci e Volti, con una provocazione terribile: ultima frontiera? Noi adulti ci siamo detti, ma non è l'ultima frontiera.
0: Però se la percezione è questa.
1: Percezione. E poi nell'editoriale, il ragazzo che fa questo editoriale scrive delle parole interessantissime. Per esempio, la comunicazione non è solo parlare, è lasciare tracce. Ci avevi pensato?
0: No. Scriptamanet, il famoso Scriptamanet.
1: Ma
0: è interessante. Don Alessandro, ma per una diocesi come quella di Albano, cosa significa? Così vengono le due parole, comunicazione sociale, al di là poi delle iniziative, ma proprio il peso che si ha alla base, no?
2: Ma la nostra è una diocesi molto particolare. Noi siamo nella prima periferia di Roma, subito al sud del raccordo. Siamo una diocesi che si è andata sviluppando negli ultimi 50 anni in maniera massiccia.
0: È una grande diocesi.
2: È una diocesi molto grande, sia la seconda del Lazio dopo Roma praticamente, per numero di abitanti, certo, non per estensione territoriale. Ma abbiamo anche dei centri urbani molto grandi. E può capitare, spesso io sono stato per 9 anni parroco di una parrocchia nella prima periferia di Aprilia, che è la più grande delle città del territorio diocesano, e spesso ciò che manca è proprio questa capacità di entrare in relazione, entrare in contatto. Certo. Si sta sullo stesso territorio, ma non si entra in contatto. La Chiesa in questi luoghi deve tornare ad essere veicolo di relazioni, di comunicazioni. Una delle cose che ci ha impressionato, per esempio, rispetto al mondo giovanile, noi ci rendiamo conto che oggi i giovani non hanno spazi di incontro, non hanno luoghi nei quali creare questa prossimità tra di loro. Spesso si chiudono in un mondo digitale, ma cercano, aspirano, desiderano anche l'incontro con il mondo delle relazioni umane.
0: Reale, certo.
2: E la scuola in questo senso, per esempio, è stata molto interessante, perché abbiamo visto una risposta, come diceva Suor Cristina, che è andata al di sopra delle nostre aspettative. I ragazzi si sono veramente coinvolti, hanno sentito che questo tema li toccava in prima persona. Era un tema che in qualche modo per loro era fondamentale e nel quale volevano giocarsi. E non c'è solo questo, poi c'è tutto il tema legato a queste realtà in cui i territori, noi non viviamo lo spopolamento dei territori, ma una sovrabbondanza di popolazione che però crea delle sacche di criminalità, sacche di violenza anche che ci spaventano. Allora noi come diocesi abbiamo sentito proprio il bisogno che la comunicazione tornasse a parlare di pace, tornasse a parlare di giustizia, tornasse a parlare di relazioni autentiche, e lo sentiamo nelle nostre parrocchie. Ecco perché questo festival in qualche modo non ci ha stimolato anche per il futuro. Noi già stiamo un po' pensando, Suor Cristina, a come continuare questo lavoro, a non fermarci qui, a non lasciare soltanto che degli eventi si siano succeduti nel tempo
0: a spot,
2: esatto, a spot, ma che tipo di segno, di traccia possono lasciare sui nostri territori.
0: Suor Cristina, che poi questa è la finalità del festival, animare, far ripartire un'attività quotidiana, no?
1: Sai che la nostra proposta è sempre quella, quando proponiamo una diocesi, il festival della comunicazione, che il programma si snodi attraverso le cinque vie del comunicare, no? La conoscenza, i linguaggi, il linguaggio del digitale piuttosto che il linguaggio della foto, la solidarietà, il saper condividere, e poi la bellezza. Il loro territorio era ricco di bellezze naturali e anche artistiche, quindi anche quella scia è stata da loro percorsa. Molto interessante. Mi piacerebbe ancora accennare ad un lavoro di una scuola.
0: Vai, quella, abbiamo un minuto, prego.
1: Quella
0: prego.
1: Di Pomezia, parla tu.
2: Sì, il liceo Pascal. Abbiamo dato a loro la possibilità di rileggere alcuni passi biblici, in modo particolare le parabole, rileggerle con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e di tutti i mezzi di comunicazione che potevano mettere in gioco, e sono venute fuori delle cose interessantissime. Una ricostruzione della Gerusalemme dell'epoca di Gesù in 3D su Minecraft, una riscrittura di una canzone in cui il racconto della tempesta sedata veniva rivisto in un'astronave, una tempesta geomagnetica. Si sono veramente sbizzarriti e sono entrati in dialogo, tanto che poi a una settimana di distanza hanno deciso di venire al convegno pastorale diocesano che si è svolto sabato scorso, e sono stati lì ad animare le persone che arrivavano raccontando quello che avevano fatto in queste
0: settimane. E questo è lo stupore, no? Che magari attività come queste possano portare, soprattutto nei più giovani. La comunicazione, 30 secondi, è uno strumento di dialogo, un ponte per parlare con i giovani?
1: Dovrebbe essere, poi se riusciamo non lo so, perché loro ormai lavorano molto sul digitale.
0: Quindi è una via privilegiata,
1: isola, però
0: una
1: noi
0: via
1: dobbiamo
0: privilegiata?
2: Per noi come diocesi in questo momento sì, perlomeno l'abbiamo riconosciuto, ci siamo lasciati stupire,
0: certo,
2: da quello che lo Spirito ha fatto, e sicuramente tra le cose che ci ha detto è di seguire il mondo dei giovani per la comunicazione.
0: Sarebbero tante le cose da raccontare, ma io vi ringrazio per la testimonianza della settimana della comunicazione 2026, vissuta quest'anno nella diocesi di Albano. Grazie a Suor Cristina Beffa, Paolina, referente del festival, e Don Alessandro Saputo, vicario episcopale per il coordinamento pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano. Grazie per essere stati
1: alla
0: con
1: prossima.
0: Noi con Cammino, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Grazie a voi.
3: In cammino.
0: Poi magari quando tornano ci diranno, insomma, quale sarà la prossima diocesi. Ancora non si sa, non si sa. Melfi, oh, attenzione, abbiamo dato una notizia. Nel frattempo ringrazio chi ci ha messo in onda, grande Daniele Paggi, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutta preghiera è preghiera, soffrire è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata. Questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, affinché io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande com'è è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un segno

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per il mondo.

0: lasciarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, oh Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci concede una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Mili Alexeyevich Balakirev. Ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica, direttore Yevgeny Svetlanov.

0: Abbiamo ascoltato Dmitri Alekseyevich Balakirev l'ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Evgeny Svetlanov.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Richard Strauss, Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della Radio di Berlino, direttore Robin Gritton.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton. RNC, note di classica. Franz Schubert, improvviso numero 2 in mi bemolle maggiore di 946, pianista Alfred Brendel.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 mi bemolle maggiore di 946, pianista Alfred Brendel. RNC, note di classica. Charles Ives, dalla sinfonia numero 4, finale, che riprende l'inno Near My God to Thee di Sarah Adams e Lowell Mason. Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte, direttore Andrew Davis.

Di Charles Ives abbiamo ascoltato il finale dalla Sinfonia numero 4, Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte, direttore Andrew Davis. Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele, voci diarie di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour, appuntamento dedicato ai tenori. Tito Schipa, fine anni 20, inizio anni 30, e Beniamino Gigli, 1934.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e per questo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Tito Schipa e Beniamino Gigli. RNC Note di Classica. Luigi Gianella, adagio allegro moderato, dal duo concertante opera 24 numero 2 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Luigi Gianella abbiamo ascoltato Adagio Allegro Moderato dal duo concertante Opera 24 numero 2. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, Notte di Classica. Johannes Brahms, da 16 valzer, opera 39, ascolteremo il numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato dai 16 Walzer opera 39 il numero 1 in Si maggiore, il numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, il numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Omaggio a Roma, nel 2750 anniversario dalla fondazione, 753 avanti Cristo, 1997 dopo Cristo. Giacomo Puccini, dal primo atto di Tosca, Te Deum, baritono Ruggero Raimondi, orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Norbert Balasch, direttore Myung Wung Chung.

Di Giacomo Puccini, dal primo atto di Tosca abbiamo ascoltato Te Deum, baritono Ruggero Raimondi, orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Norbert Balasch, direttore Myung Woon Chung. Franz Liszt, dall'Alma Roma o Roma Nobilis, per coro e organo. Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Norbert Balasch.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato due brani dedicati a Roma, Dall'Alma Roma e O Roma Nobilis, per coro e organo. Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Norbert Balasch. Ottorino Respighi, Feste Romane, Circenses, Il Giubileo, L'Ottobrata, La Befana. Oslo Philharmonic Orchestra. Direttore Maris Jansons.

Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Feste Romane. Oslo Philharmonic Orchestra, direttore Maris Jansons. Ottorino Respighi. Pini di Roma. I pini di Villa Borghese. Pini presso una catacomba. I pini del Gianicolo. I pini della via Appia. Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Pini di Roma, i Pini di Villa Borghese, Pini presso una catacomba, i Pini del Gianicolo, i Pini della Via Appia. Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ottorino Respighi. Fontane di Roma. La fontana di Valle Giulia all'alba. La fontana del Tritone al mattino. La fontana di Trevi al meriggio. La fontana di Villa Medici al tramonto. Orchestre Symphonique de Montréal. Direttore Charles Dutoit.

Amadeo Torino Respighi, abbiamo ascoltato Fontane di Roma, Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit. Per il suono e la voce, suonar diversi. Cesare Pavese, passerò per Piazza di Spagna.

Sarà un cielo chiaro. S'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada. Le pietre canteranno. Il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà le tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu, fermo e chiaro.

di Cesare Pavese, dedicata a Roma, passerò per Piazza di Spagna. Renato Raschel, Arrivederci Roma, elaborato per coro misto a 5 voci da Concezio Panone.

adagio in mi bemolle maggiore, Werke ohne Opus Number 43, numero 2. Lajos Meyer, mandolino. Imre Rohman, pianoforte.

Ludwig van Beethoven, abbiamo ascoltato Adagio in Mi bemolle maggiore, Werke ohne Opus Number 43, numero 2. Lajos Meyer, mandolino. Imre Rohman, pianoforte.

Arturo Benedetti Michelangeli a Roma. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 20 in re minore K466 per pianoforte e orchestra. Cadenze di Ludwig van Beethoven. Allegro, romanza, rondò, allegro assai. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini.